ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Sono le 3:00.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4:01.
3: Ci sono momentamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Sorriso.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
8: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
12: Sorriso.
13: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Inflazione.

0: sconti per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.

0: luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
7: Rifiuto.
6: Vuoi gestire registri o Mood con pochi clic?
7: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Sorriso.
3: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
2: Più

0: Sono le 7:01.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
6: Prime Day di Amazon, è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Sorriso!
4: È il momento di Ma che bel sabato!
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Quella bella gente, amici di Radio Sorriso, ma buon sabato, ma che bella giornata! Il sabato mattina con Giovanni Zani c'è una novità, insomma, una novità per quanto riguarda solo ed esclusivamente questo sabato. Abbiamo un'ora in meno oggi perché c'ho una roba da fare, c'ho un impegno che devo sparire praticamente alle nove, devo volare, come si suol dire. Allora, siamo qua, l'appuntamento oroscopo, perché qualcheduno già scrive, insomma, l'appuntamento oroscopo sarà tra un'ora alle 8 del mattino, insomma, siamo qua. Adesso vi condisco un po' questo inizio di giornata con la bella musica delle nostre meravigliose orchestre. La prima a scendere in pista è Marianna Lanteri con la canzone che si intitola Viva la Vita.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

con Trendy, la nostra mattina a ritmo di Fox qui a Radio Sorriso in questo sabato mattina, sabato giorno 20 del mese di giugno. Se festeggiate qualsiasi cosa in questa data, fatemelo sapere utilizzando il numeretto 345 48 45 663. Tra poco io vi spalmerò, inizierò con la celebrazione dei santi del giorno e poi andremo ad incontrare naturalmente i personaggi famosi che in questo 20 di giugno festeggiano il loro compleanno, ma andremo a vedere soprattutto cosa è successo nel tempo, negli anni, in data 20 di giugno.

Lorenzo Biondi con Amo, Amo e Giuro. Ma che bella musica, che scorpacciata di musica fotonica che stiamo facendo questa mattina, possiamo dire che è una giornata di festa, certo che sì, oggi è sabato 20 giugno ed è una giornata

Tarantella con Daniele Cordani. Hai sentito? Ha stappato la bottiglietta, eh? A quest'ora del mattino stappi la bottiglietta, Cordani? Assolutamente no, non si deve fare, non si deve fare. Oh, buongiorno cari amici di Radio Sorriso, siamo in diretta qui sulla radio più bella e colorata del mondo. Anche questa mattina vi ho aperto le porte di casa nostra, che poi è casa vostra. Adesso ci sta Luca Bergamini con Novella, cantano L'amore che vorrei.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi. L'inflazione sale?

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Sorriso!
13: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Caffè! Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
15: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
16: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
15: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
17: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
18: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
19: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
20: Tutto in regola, ragazzi, hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
19: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

con Senza Pietà su Radio Sorriso. Io sono pronto, voi siete pronti, volete che si vada a celebrare i santi del giorno oppure aspettiamo? Aspettiamo, e nel frattempo che facciamo? Beh, ascoltiamo bella musica, perché qui a Radio Sorriso anche in questo sabato mattina ne abbiamo tantissima.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

D'Animos Band, e anche questa è una delle vostre. 345 48 45 663 il numero per interagire con me in diretta qui a Radio Sorriso in questo sabato mattina, sabato 20 di giugno. Allora, celebriamo i santi del giorno, e qui mi farà un salto la mia amica Giulietta di Volta Barozzo, perché le ricorderò Ettore. Eh sì, oggi si festeggia San Ettore, poi San Silverio, San Lucano, beati Tommaso e i compagni, poi si festeggia San Giovanni da Matera. Non fatemi gli auguri perché io non festeggio oggi, però il 24 di giugno, tra qualche giorno, ci sarà un altro Giovanni, quello importante, San Giovanni Battista. Io festeggerò in quella data. Ma si festeggia anche San Metodio di Olimpo. Auguri se festeggiate il vostro onomastico in questo 20 di giugno. Nel 2001 nasceva la Wikimedia Foundation, ok? Nel 1896 invece l'invenzione del tachimetro per le automobili. Ad un insegnante inglese, tale Edward Prewen, l'idea di adattare per l'automobile il tachimetro utilizzato fino a quel momento esclusivamente sui treni. Poi nel 1890, sempre data 20 giugno, Wilde, Oscar Wilde, pubblicava il ritratto di Dorian Gray, la vita come opera d'arte vissuta nel culto della bellezza estetica e del puro edonismo. Questi sono i fatti più importanti capitati nel tempo in data 20 di giugno. Adesso noi andiamo avanti con la musica, abbiamo un ballo di gruppo e questa è l'ora giusta per ballare tutti quanti assieme e anche per cantare se ne avete voglia. Abbiamo l'orchestra di Gianfranco Foscoli con Vamos Gozar.

brava è Claudia dell'orchestra Samuele Loretucci con Ali di Cristallo sulla vostra Radio Sorriso. Grazie perché anche oggi, insomma, anche in questo sabato mattina mi state raggiungendo con un sacco di messaggini belli, belli, belli, belli, belli, felici, felici, felici, felici, felici, e coloro che sono in questo momento in spiaggia e stanno ascoltando alle varie spiagge del litorale Alto Adriatico, dove arriva il segnale potente e stereofonico della vostra Radio Sorriso. Però andiamo anche giù in Romagna e quindi salutiamo anche i romagnoli, ma grazie per essere dei nostri.

0: state ascoltando Ma che bel sabato! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Sorriso!
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
12: Sono le 8:04.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buongiorno da Estero. Steve Witkoff è inviato speciale degli Stati Uniti in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Momenti di tensione nella notte in Valle di Susa davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti notava hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Per allontanare gli assalitori sono stati utilizzati lacrimogeni e l'idrante. Mondiale di calcio, gli Stati Uniti si impongono sull'Australia per 2-0. Vittoria anche del Brasile su Haiti per 3-0, del Marocco sulla Scozia per 1-0. Stesso risultato del Messico sulla Corea del Sud e del Paraguay sulla Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sorriso!
22: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi! www.sorriso.it.
0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

Con il nome più bello non esiste, orchestra Sorriso con il Foxetto. Ma buongiorno, buon sabato mattina, se siete nelle varie località di vacanza, godetevele queste vacanze, staccate completamente, non adoperate cellulari o personal computer, godetevi questo periodo, godetevi le zone dove vi trovate, godetevi soprattutto la compagnia della vostra famiglia.

Alessandro Trevigno si intitola La Sfuriata e adesso andiamo a vedere tra i personaggi famosi chi festeggia il compleanno in data 20 giugno. Allora, mi festeggia Nicole Kidman, bellissima nonostante l'età, sguardo di ghiaccio e fascino intenso, è la formula vincente della sua luminosa carriera di attrice completata dall'Oscar come miglior attrice protagonista conquistata nel 2003. Auguri a Nicole Kidman con la N finale. E poi mi festeggia anche Lionel Richie, americano, naturalmente l'Alabama, è un cantante ed attore di fama internazionale, già frontman del gruppo dei Commodores, da solista ha venduto qualcosa come 100 milioni di dischi da solista, e non vi dico con il gruppo dei Commodores. Va bene, mi festeggia anche Frank Lampard, lui è un ex calciatore, ottimo centrocampista centrale, che ricorderanno insomma anche i nostri amici italiani, è vero, di questo talento londinese Frank Lampard. E poi Javier Pastore, lui è nato a Cordoba, anche lui un calciatore argentino di origini italiane, ok? Pastore, se non ricordo male, ha militato nel Palermo qui da noi in Italia, no? Non vorrei sbagliarmi, a voi che siete i saputelli e sapete tutto, saprete correggermi eventualmente. Auguri anche a voi del popolo di Sorresini, se in questa data festeggiate il vostro compleanno, vi regalo già il pezzo Sento il fischio del vapore con Le Mondine Straordinarie.

rido e canto, lui è Walter, orchestra Franco Baguti Band su Radio Sorriso. Ragazzi, sono praticamente pronto anche con la lettura dell'oroscopo. Datemi il tempo di un altro brano, forse due. Gedeone e Geremia con Cannareggio.

0: Ulala, Athos Bassissi e compagnia cantante e suonante, che bello questo momento con questo meraviglioso pezzo, che magia, che poesia. Guardate l'orologio, è l'ora del caffettino, andiamo!
1: State ascoltando Ma che bel sabato!
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Specialist?
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
13: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix.it.
16: Delix, il tuo partner al lavoro.
17: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17,91.
18: Sorriso.
19: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

Una vecchia canzone italiana, Gianmarco e artisti Bagutti qui su Radio Sorriso. Mamma mia, mi sono reso conto che siamo in ritardissimo con l'oroscopo, quindi ve lo faccio in due pezzi. Nel senso, sei segni a botta, ok, cosa avevate capito? Va bene, dai, l'Ariete. Vi sentirete in ottima forma e in grado di valorizzare le vostre capacità migliori. Potrà essere molto importante dosare bene le forze per evitare un eccessivo affaticamento alla fine della giornata. Sarete protagonisti nella vita sociale con la vostra eleganza. Segno del Toro, nel lavoro emergeranno situazioni che non vi soddisfano, ma attenti a non commettere errori. Venere, chiedo scusa, favorirà una visione ampliata delle cose, la disponibilità di assecondare nuove relazioni sentimentali e lo spirito di conquista per cogliere i piaceri dell'amore. Gemelli, continuate la strada che avete iniziato anche se vi sembra difficile. Non sprecate inutili energie in faccende di scarsa importanza o in competizioni inutili. Un impegno lavorativo regolare e tranquillo darà risultati più concreti ed apprezzabili. Continuo, Cancro. Conflitti ed incomprensioni con i parenti metteranno a dura prova la vostra pazienza, la capacità di guardare tutto con ottimismo e di non lasciarvi abbattere dalle contrarietà. Usate la ragione, siate sempre corretti e alla fine troverete un accordo. Adesso vediamo il segno del Leone. L'inizio di questa giornata sarà ottima, avrete un utilissimo e appariscente recupero di energie e di forma psicofisica all'insegna di un'immensa voglia di fare, muovervi e anche di viaggiare. Troverete una platea attentissima a tutto ciò che farete o direte. Il segno della Vergine. Nessuno potrà intralciarvi in questo momento. Continuerete a correre sul binario del successo che sotto il profilo professionale porterà risultati soddisfacenti. Il rapporto di coppia si colorerà di un dialogo nuovo e di un'appassionata tenerezza. E adesso agli amici che appartengono ai primi sei segni dello zodiaco io dedico questo pezzo, questo val.

Rossana, momento Alli Galli qui su Radio Sorriso, è il momento dell'oroscopo. Noi andiamo avanti con il segno della bilancia. Nel lavoro tutto è all'insegna del cambiamento, tante situazioni da qualche tempo stagnanti cominceranno all'improvviso a muoversi in maniera positiva. In amore invece tutto si complicherà, decidete se fissare le attenzioni sul partner storico o aprirvi a qualche novità. Scorpione, con un buon senso pratico, organizzazione ed impegno potrete sbrigare con successo le incombenze quotidiane e portare a termine gli impegni assunti in precedenza. Se avete una solida storia sentimentale otterrete tutte le risposte che ancora cercate. Vediamo il Sagittario. Curate i vostri interessi economici e non fatevi ingannare da soluzioni solo in apparenza vantaggiose. Marte soffierà sulla fiamma della sensualità, la persona amata lo capirà senza possibilità di equivoco. Capricorno, non appoggiatevi troppo agli amici, ma per quanto vi è possibile cercate di cavarvela da soli, in quanto all'amore la persona che vi sta accanto potrebbe non dimostrarvi il suo affetto per timore di non essere ricambiata. Tocca all'Acquario. Mostrerete un'aria di sicurezza ed ottimismo che potrà ingannare chi vi conosce solo esteriormente. Concedetevi un po' di distrazione.

al pensiero del lavoro e della carriera e non trascurate l'esercizio fisico se volete recuperare energie e vitalità. Vediamo il segno dei pesci e con questi chiudiamo. L'entusiasmo sarà alle stelle e l'energia sarà in gran quantità. Oltre all'appoggio dei pianeti, avrete quello delle persone importanti che spenderanno buone parole per voi. L'amore propone un sabato magico, per certi versi singolare. E adesso la musica. Ma che musica, maestro!

Belletti, ragazzi, me ne vo. Chi è sintonizzato a poco dirà: ma dove vai che devi rimanere fino alle 10? Oggi no, l'ho detto all'inizio, soltanto due ore di buona musica, però insomma cercheremo di recuperare domani, no? Domani domenica saremo in onda ancora tra le 7 e le 9. Questo è l'ultimo disco, buon proseguimento all'ascolto della vostra Radio Sorriso. Vi lascio con Joe Valeriani.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: Sconti fino al 50%? Ah, oh, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
3: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Sorriso.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: Sono le 9:05. A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Ester Roletto. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, atteso in Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Una turista italiana è morta a Santo Domingo in seguito ad un rogo nel resort dove alloggiava. La donna di 46 anni sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia dove era accorsa assieme agli altri ospiti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Con l'arrivo della seconda ondata di calore aumentano le città contrassegnate con il bollino rosso. Dalle 5 di oggi alle 8 di domani il massimo livello di rischio è previsto anche a Bolzano, Milano e Rieti. Mondiali di calcio, tutto facile per il Brasile di Ancelotti che ha travolto Haiti 3-0. Vittorie anche di Messico, Marocco e Paraguay rispettivamente contro Scozia, Corea del Sud e Turchia, per tutte lo stesso risultato, 1-0. La formazione allenata da Montella è eliminata dal torneo. Successo anche degli Stati Uniti sull'Australia per 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
17: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: E te lo dice Antonino.
18: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
19: devi andare su deghi.it.
20: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
21: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
18: E poi devi cucinare per 16.
20: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
19: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Devi provare. Devi fidarti.
18: Perché se non devi, non ci credi.
22: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
23: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
22: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermercati market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Sorriso!
25: Edizioni Mama Music presentano il brano del mese.

Grazie come sempre alle edizioni Mama Music, Matteo Bensi, il brano del mese con Marco e Alice. Dolcissima Sardegna, sorrisini, buongiorno, buongiorno e ben ritrovati dal vostro Alex. Vi accompagnerò fino alle 12 e poi oggi, che dire, vi riportiamo al Tris con le nostre belle interviste con Alex ed Iris e poi dobbiamo raccontarci di un sacco di eventi con Sorriso che sono ormai imminenti. Il primo venerdì prossimo, 26 giugno, e poi andremo al 7 luglio perché insomma ci spostiamo a Rosolina Mare, insomma tante cose da raccontarvi e soprattutto tanti artisti che verranno a trovarci. Però lo spazio è sempre dedicato a voi, alle vostre canzoni, alle vostre richieste. 345 4845 663 per interagire con me tramite SMS oppure con qualche audio vocale di 20 o 30 secondi massimo, così riusciamo anche a farlo ascoltare in diretta. Oppure per parlare con me le nostre due linee fisse 0423 736680 oppure 736681. In diretta con Alex su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e arrivano anche le belle novità dell'estate, perché con Sonia De Castelli ascoltiamo la sua Vaniglia. Buona musica e buon divertimento con Alex su Radio Sorriso.

di Sonia De Castelli. Ma ciao caro amico direttore Alex, sono Gianna, con me c'è anche il mio maritino. Ciao Daniele, gentilmente ci fai ascoltare una bella canzone a tua scelta, un bacione. Io ho scelto per voi, ciao amore mio.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice, no, io sono seduto, non stai parlando di me, le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte e mi dicono, Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede, e allora lì bisogna intervenire. Bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto, e allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe. Perché uno dice, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice. Perché? Perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, e allora qualcuno dice, allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà, noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché starli a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

0: torniamo. Musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì, le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel, vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare a proprio il prurito sulla nostra schiena. E allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima!
1: Ciao. Grazie Raffaello della BM Steel. Noi proseguiamo in musica con Francesca Mazzuccato, Vorrei fermare il tempo.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo. Farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
15: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con il brano del mese, la sua nuova Immagina, brano che dà il titolo anche al suo tour 2026. Immagina, Lara Agostini Band su Radio Sorriso. Ritorniamo a voi, i vostri saluti, i vostri messaggi. Salutiamo l'amica Luciana di Tessera, un abbraccione grandissimo, sempre carina e sorridente, lei ci porta sempre la sua simpatia. Salutiamo anche Nicola di Ponte sul Brenta, salutiamo anche Sara di Jesolo, Giuliana di Montichiari, ma arriva una dedica davvero molto speciale da parte di Elisabeth per mamma Nazarena. Questa è tutta per te carissima, da parte di tua figlia. Mani al cielo!

Buongiorno Alex, oggi il tempo è limpidissimo, ci sono 24 gradi, ma nel pomeriggio saranno 33 o 36. Volevo ascoltare una bella canzone, vorrei dedicarla al mio papà che da 38 anni non è più tra noi. La dedico a tutti i papà che stanno vicino ai propri figli. Il titolo della canzone è Il mio gigante. Grazie da parte di Franco e Nano di San Gregorio nelle Alpi. Grazie, bellissima dedica per tutti gli amici di Radio Sorriso. Bella canzone. Soprattutto grazie per l'aggiornamento meteo e temperature della tua zona. Un abbraccio grande come il mare, buongiorno e buon sabato da Luigina di Morgano. E ancora altri saluti speciali. Nazarena, hai visto

Quindi evviva i nonni, evviva tutti i nonni. Io saluto la mia nonna Silvana, perché insomma, dai, sono un patrimonio inestimabile. Evviva, evviva, viva i nonni. Io vi ricordo l'appuntamento di venerdì prossimo, 26 giugno, perché arriveremo al Tobagi Festival San Biagio di Callalta. Siamo in provincia di Treviso. Il ballo, il divertimento con Alex, Max, Tiziana. Quindi con me sul palco questo duo divertentissimo insieme a me. E avremo degli ospiti speciali, l'orchestra Sorriso con Stefania e Valentina, e con noi Graziano Cianni. Insomma, dai, un cast stellare per una serata che sarà sicuramente indimenticabile. Venerdì 26 giugno, Tobagi Festival San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Vi aspettiamo con il Sorriso in piazza. Non mancate, mi raccomando, il tutto con ingresso libero. Ballo, divertimento, non mancheranno sicuramente i nostri gadget. Con noi sul palco per arricchire questa grande serata ci sarà Graziano Cianni e l'orchestra Sorriso. Valentina, Stefania, che ascoltiamo subito con Dillo alla Luna.

piazza, con noi anche l'orchestra Sorriso e questo grande giovane artista, poeta della musica da ballo. Tra le sue canzoni lo ascoltiamo con Come nelle favole. Graziano Cianni.

E abbiamo ascoltato anche Graziano Cianni con Come nelle favole, le sue belle canzoni su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Luigina di Morgano, eccomi, weekend, sto arrivando, buon fine settimana. Ma c'è qualcuno di voi che si sta spostando verso il mare? Fatemelo sapere, dai, che sono curioso, così mi fate un po' di invidia. Intanto ringrazio anche chi ci richiede il brano L'onda del mare. Accontenteremo anche questa richiesta con questo successo di Paolo Tarantino. Salutiamo Paola Alpin. Buongiorno Alex, noi ti accontentiamo subito con questa bella cumbiettina, L'onda del mare. Chi di voi sta andando verso il mare? Fatemelo sapere, oppure ancora meglio, chi di voi è già in spiaggia? 345 4845 663.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Sorriso.
11: Sono le 10 e 4 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
18: Quando non sono a casa tutto bene.
19: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
20: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
21: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
22: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
23: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
22: Voglio, ascolta Antonino.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sorriso.
0: È il momento di Mattinatamente Insieme.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Come sempre un grazie alle edizioni musicali Galletti Boston, Anna e Alessandra Galletti. Brano del mese, abbiamo ascoltato Dante Effetto Musica con Cica Cica. 10:11 minuti con Alex, ricordo, fino alle ore 12. Grazie intanto per i messaggi che stanno arrivando numerosi al 345 4845 663. Ciao, sto guardando commossa mio nonno che sta ascoltando Radio Sorriso, vorrei dedicargli una canzone dei Pooh, grazie Valentina di Noventa di Piave. Allora, non abbiamo la canzone che mi hai chiesto, perché ovviamente noi abbiamo solamente le grandi cover reinterpretate dalle grandi orchestre italiane, però sceglieremo per te un bel mix dei Pooh per dedicarla al tuo nonno. Dimmi anche come si chiama, così lo salutiamo. E poi ancora, ciao Alex, oggi abbiamo preferito un bel massaggio e ci stiamo godendo le nostre piscine termali ad Abano Terme. Cortesemente una bella canzone dei Rodigini, grazie da Antonio. Grazie a voi, buon relax allora con le voci di Francesco e Monica. Loro sono i Rodigini, L'amore fa paura.

0: Baionando per l'amico Adriano, i grandi successi firmati Sandrino Piva su Radio Sorriso, i brani della tradizione, i brani del momento, insomma Radio Sorriso è anche questo, ne siamo davvero orgogliosi. Intanto ringraziamo anche la nostra amica Maria Di Marghera, un salutone anche a te, la prossima canzone te la dedichiamo. Salutiamo ancora Paola Di Botticino Brescia, anche lei sempre gentilissima. Accontenteremo tra poco l'amico Paolo con una bella tarantella, ma subito arriva Roberto Polisano, però abbiamo anche un audio vocale, sentiamo chi è con noi.
1: Radio Sorriso, ben ritrovati in questo bellissimo sabato, oggi vi porto a Verona per festeggiare il matrimonio di Caterina ed Alberto. Li facciamo tantissimi cari auguri.
0: Auguri!
1: Con un bellissimo meneitos, che è possibile, di Roberto Polisano, il matrimonio e viaggio di nozze. Un augurio.
0: Grazie Andrea, grazie mille. Un augurio speciale ovviamente anche agli sposi. Non abbiamo queste canzoni che ci hai richiesto, però ti accontentiamo sempre con Roberto Polisano, questo bel cia cia cia, una grande collaborazione con le edizioni Suonami di Omar Lambertini, con le edizioni Classe 1 di Radio Sorriso, un brano che ascolterete non solamente nelle nostre serate con me, con Roberto Polisano, con i Rodigini, con Luca Roncari, insomma lo ballerete tutta l'estate. E allora arriva Roberto Polisano, Batti cuore!

Siamo noi l'Italia che balla. 10:27 minuti in questo sabato 20 di giugno con Alex, ricordo fino alle 12. E allora andiamo subito ad accontentare la prossima richiesta. Ciao, sono la Franci di Due Ville. Vorrei ascoltare Mascotte Franco Bergamini. Buon sabato, ciao, simpaticone splendido. Grazie, grazie Francesca, un bacione. E tutta per te, ci balliamo. Mascotte!

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
8: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ecnusa 33 centilitri, confezione da 3 a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
9: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
12: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
15: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

regina della Romagna con Romagna Mia. Abbiamo accontentato l'amico Bruno da Olmo di Martellago e salutiamo anche gli amici di Vigo d'Arzere, Elvira e Roberto. Ciao simpaticone, un saluto a te, a tutti i sorrisini, e se possibile un brano di Roberta Cappelletti. Felice di aver accontentato la vostra richiesta. Salutiamo anche gli amici carissimi Giovanni e Rosetta con questa bella foto che mi mandano. Buongiorno direttore, in giardino in compagnia di un bellissimo picchio. Ho dovuto ingrandire un po' la foto, però si vede il picchio che è nell'erba, non è in un albero, quindi bello, bello. Grazie per aver condiviso con me questo bel momento. Poi salutiamo ancora Anna di Taggi di Sopra. Buon sabato e buon fine settimana a tutti voi, grazie di cuore. E proseguiamo ancora in musica, perché dobbiamo accontentare la richiesta che è arrivata prima dalla nostra cara amica Valentina da Noventa di Piave, dedicata in particolar modo al nonno. Ascoltiamo Mattia Agostini con I migliori anni della nostra vita.

La mia pazza estate insieme a Sara Tommasi, un bel reggaeton. Salutiamo con un abbraccio speciale l'amica Odetta che si trova a Bibione in vacanza. Odetta, buon relax, mi raccomando, e grazie per aver scelto Radio Sorriso come sottofondo delle tue giornate. Salutiamo Loris e Katie di Mestrino, salutiamo l'amica Laura di Cervarese, un saluto e un abbraccio grande, buon sabato, grazie, grazie mille, sempre troppo gentili siete, amici, grazie davvero. Proseguiamo ancora in musica, dobbiamo accontentare adesso il nostro amico Sergio, che vuole dedicare a Licia la canzone Tu sei l'unica donna per me, e ritorna la bella voce di Paolo Tarantino, la musica italiana, vai che la cantiamo insieme.

0: E ora posso dimenticare. Dimenticare.
1: I bei successi di Pietro Galassi, Bastava poco, dedicato con grande affetto a Giacinta di Vicenza. Salutiamo anche Lina, dai che ci vedremo presto. E poi questa canzone è anche dedicata da parte di Tatiana e Renzo di Mira, con un augurio ai suoceri della figlia e soprattutto a Brunetta. Buon compleanno da parte di Tatiana e Renzo di Mira, ovviamente da tutti noi di Radio Sorriso. Buon compleanno a Brunetta. Io vi ricordo sempre il numero per le richieste: 345-4845-663 per richiedere la vostra canzone, oppure la messaggistica le telefonate 0423-736-680 oppure 736-681. Intanto accontentiamo Simone di San Martino di Lupari con Paolo Bertoli, Ritorna il Valzerino, Il Silenzio.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso, venerdì 26 giugno, dalle ore 21, Viale Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castignero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Sorriso.
4: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Sono le 11 e 3 minuti.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: L'inflazione.

0: negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

La voce di Omar Codazzi con 50 primavere. Abbiamo accontentato Elisa e Franco di Bellaria di Rimini, che festeggiano i 50 anni nozze d'oro. Congratulazioni anche da parte mia e di tutta Radio Sorriso, ovviamente. Saluto Graziano da Campagnola di Bruggine. Ci siamo incontrati nel parco divertimenti di Ravenna. Certo che mi ricordo, eravamo in coda in attesa di salire sulle giostre e ci siamo conosciuti, quindi grazie mille, è sempre un piacere risentirti. Non ho la canzone che mi hai richiesto, ma ti accontento con un altro bel successo sempre di Marco e il Clan, che si intitola Tra alberi e fiori.

Bitter, abbiamo accontentato l'amico Giancarlo che ce l'ha appunto richiesto. Salutiamo ancora con un abbraccio Anelda che sta andando verso il mare, verso Cavallino. Un saluto a lei e a tutta la famiglia. Mandiamo un bacione all'amica Anna di Pordenone che ci augura una buona giornata ed a me la scelta del brano. Il prossimo è anche per te, ma soprattutto per Lucia di Mestrino, per il marito Ampelio. Io ti penso, arriva Marianna Lanteri.

Ciao bei sorrisi, volevo ascoltare il mix di Neck Orchestra Voice, grazie da Elena e la compagnia di Conselve, grazie ragazzi. Ho attivato la segreteria telefonica perché sarete voi protagonisti dalle 12 alle 12.30 con i vostri messaggi allo 0423 736681. Le novità di Rossella Ferrari e i Casanova, sei la fine del mondo.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl, vale davvero.
12: Sorriso.
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
16: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
15: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Elena Cammarone, brano del mese, Vocal Sound, edizioni musicali, abbiamo ascoltato sei tutto per me. Accontentiamo Rosetta di Cervignano con il valzerino, arrivano le Mondine.

carissima l'amico Adriano di Padova che per la prima volta ha chiamato Radio Sorriso per fare una richiesta. Allora Adriano, visto che hai rotto il ghiaccio, adesso ogni tanto chiamaci e richiedici la tua canzone preferita, davvero, un salutone a te e alla figlia e grazie per essere sintonizzati e affezionati a Radio Sorriso. Grazie Adriano, spero tu abbia cantato con noi questo bugiardo amore. Dalle canzoni, insomma, evergreen della musica da ballo ai brani del momento con Omar Lambertini e Anna Maria Allegretti, Stessa Anima.

Stessa anima, Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini su Radio Sorriso. Saluto Solidea di Rodeano Alto. Non riusciamo a beccarci qui con tutte queste telefonate, però Solidea, grazie per l'audio che mi hai mandato sulla segreteria. Un bacione grande grande, ma tanto ci risentiremo anche domani mattina, perché alle 9 sarò ancora in vostra compagnia domani. Quindi pronti anche per ciao ciao domenica. Domani mattina vi aspetto numerosi come sempre. Ciao carissimo, sempre in vostra compagnia. Salutiamo Raffaella e Rino di Ponzano, ci richiedono I ragazzi della terza età, l'ascolteremo con l'orchestra Bagutti e la voce intramontabile di Patrizia. Un buongiorno direttore, buon sabato dalla carissima amica Loretta di Spilimbergo. Chiedo scusa ma i messaggi si erano bloccati su WhatsApp, quindi sono riapparsi tutti in questo momento. Saluto Isabella di Brescia, che accontenteremo dopo con Occhi Verdi, Ruggero Scarpa Andiuzzi. Una buona giornata a tutti voi, agli ascoltatori di Radio Sorriso. Saluto il grandissimo re dei peperoncini, ovvero Adriano di Jesolo. Un salutone speciale, ricordo che il 23 luglio saremo in piazza Torino con Il Sorriso in Piazza. Un bacione grande grande da Buia, Barbara e Donatella, grazie di cuore. E ancora l'amica Albertina di Senago, che si trova in Tunisia in viaggio con Radio Sorriso, un abbraccione, grazie mille. E ancora Graziella di Pordenone, auguro un buon fine settimana a tutto lo staff di Sorriso. E se possibile un bel valzerino, vediamo se riesco ad accontentarvi. Io vi ricordo che poi le richieste ripartiranno dalle 15 oggi pomeriggio, perché avrete mezz'oretta di segreteria, poi lo special dal Tris con le nostre belle interviste con Alex ed Iris, e poi dalle 15 potrete ancora richiedere le vostre belle canzoni. Da Alex è veramente tutto, vi aspetto domani mattina dalle 9 alle 12 qui, ciao ciao domenica. Buona serata, buon sabato a tutti voi, ovviamente io vi aspetto domani. Un bacio, un saluto e un sorriso dal vostro Alex. Ciao!

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Sorriso.
10: Sono le 12 e 2 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Esteroletto. Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Il presidente americano prima offende. Mi ha supplicato per la foto al G7. La premier lo gela, allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai. Ma il capo della Casa Bianca insiste. Non la voglio come fan. Nessuna rappresentanza del governo parteciperà alla festa del 4 luglio. Picchi di 39 gradi nel weekend a causa dell'anticiclone africano. L'opprimente cupola di calore rischia di stazionare sul bacino del Mediterraneo per 2 settimane. La notte temperature minime a 25 gradi. Allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. 7 città da bollino arancione. Mondiali di calcio oggi dalle 19 Olanda-Svezia e dalle 22 Germania-Costa d'Avorio. I risultati delle partite disputate nella notte italiana. Se Ancelotti esulta per la vittoria del suo Brasile su Haiti per 3-0, Montella non nasconde l'amarezza per l'eliminazione della Turchia, che ha perso ancora, battuta 1-0 dal Paraguay. Stesso punteggio conseguito dal Marocco contro la Scozia. MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca, pole di Ogura davanti a Di Gian Antonio e Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sorriso.
18: Radio Sorriso.
19: Radio Sorriso.
20: Più giovane.
19: Più giovane che mai. Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
22: Deghi aprire la pagina deghi.it.
23: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
19: Poi deghi solo cliccare.
23: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
19: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
24: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
21: Deghi provare.
19: Deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
25: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
26: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
25: Parola di Antonino.
9: Sorriso.
5: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

Caro papà, vorrei parlarti un po'. Non ho il coraggio e te lo scriverò. Quello che sento e non ti ho detto mai, e spero tanto che lo leggerai. Ti vedo stanco e parli poco ormai. Chissà nel cuore che rimpianti hai. Forse dei giorni di una gioventù, o di quei sogni che non sogni più.

ti voglio ricordare di quante volte tu mi hai fatto male, di quei tuoi no racchiusi in un silenzio, ma solo adesso

Caro papà, vorrei parlarti un po'. Non ho il coraggio e te lo scriverò. Quello che sento è chiuso nel mio orgoglio. Ti voglio bene, te lo dice un figlio.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: L'inflazione sale.

0: market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Cari amici di Radio Sorriso, in diretta dal Tris di Schieppe di Orciano, Pesaro Urbino, Radio Sorriso ritorna alla compilation Italia Musica. Abbiamo un ospite con noi, Luca Roncari.
1: Ciao Sorrisini, ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso. Per me è un onore, un piacere essere qui questa sera in questa location meravigliosa che è il Tris, in questa compilation Italia Musica. Veramente un onore e un grande piacere.
0: Quindi possiamo dire che il Veneto è più che presente.
1: Il Veneto è presente, Luca Roncari, veramente questa serata spettacolare, sono emozionatissimo e onoratissimo.
0: Anche perché oltre che ai grandi big della musica da ballo ci sarà anche una presentatrice d'eccellenza che è Anna Falchi, l'hai già incontrata?
1: Pensa, ti svelo un aneddoto. Prima, venendo dentro, mi sono trovato una signora vestita benissimo, elegantissima, l'ho intravista nella porta, ho detto ciao Anna, e lei mi ha detto ciao, e l'ho incontrata così. Cioè, sono quelle cose che non vengono calcolate, ma che trovi subito. Veramente è stata un'emozione unica, veramente.
0: Grande Luca, qual è il brano che presenterai stasera che troviamo nella compilation Italia Musica?
1: E non può mancare la mia Masterchef, che la stiamo portando in tutta Italia grazie alle edizioni Trevisan Suonami di Omar Lambertini. Veramente questa Masterchef che sta piacendo molto, e sono onorato anche che i miei colleghi artisti e grandi orchestre l'abbiano inserita nel loro repertorio.
0: Grande Luca, allora ti facciamo l'in bocca al lupo e buona estate e avanti tutta.
1: Grazie Alex, ciao Sorrisini, un abbraccio, a presto, ciao a tutti.
0: Grazie a Luca Roncari, a questo punto noi ci ascoltiamo anche su Radio Sorriso la sua Masterchef.

0: In diretta dal Tris in questa serata dedicata all'ottava compilation nazionale Italia Musica, e siamo all'evento musicale dell'anno soprannominato proprio il Sanremo del ballo. Abbiamo Fabio Corazza. Ciao Fabio.
1: Ciao Iris, ben trovata e ben trovati anche tutti i radioascoltatori.
0: Com'è l'emozione di essere al Tris?
1: Ma guarda, credo di avere un cuore di riserva, perché è un'ansia particolare che da artista dopo 40 anni facevo fatica a sentire, ed è un'emozione particolare, ma credo che sia anche catalogabile come bellissima.
0: Tra l'altro noi oggi abbiamo seguito anche le tue dirette, quindi abbiamo capito che era molto molto sentito questo viaggio verso questo posto, che poi è straordinario perché ricordiamo che siamo a Schippe di Orciano.
1: Ma guarda, se io devo fare un backup di tutta la mia situazione, parto da quando ho iniziato con la fisarmonica a 11 anni e ho cominciato a fare le mie prime basi musicali a 13 anni nello scantinato dei miei, ed arrivare qua, insomma, ti lascio immaginare quanto possa essere l'emozione.
0: Cosa presenti questa sera?
1: Allora, questa sera insieme a grandissimi colleghi presento Concerto per voi, che è un brano edito dalla Caramba. È una grande opportunità, ho il grande piacere di avere la firma su questo brano, ed è un brano che vuole ringraziare tutto il pubblico che ci segue, che ci ama e che ha voglia di condividere con noi questo meraviglioso mondo che è la musica del ballo.
0: Grazie Fabio, ti auguriamo una buona serata, e per voi, sorrisini a casa, Concerto per voi.

0: Cari amici di Radio Sorriso, torniamo in diretta con un altro grande artista della musica da ballo che è stato veramente poco tempo fa in diretta anche su Radio Sorriso, ed è un piacere incontrarci di persona questa sera, Massimo Della Bianca.
1: Ciao carissimo, ciao a tutti i radioascoltatori, i telespettatori. È veramente un piacere, il piacere reciproco, mi fa molto piacere essere qui stasera e ritrovarti così a distanza di poco tempo, insomma.
0: Io ti ho seguito, pensa a te, ho visto qualche tua serata, ma ero bambino ancora, alle sagre di Altivoli, di Signoressa, poi l'Odissea, insomma tanti locali che insomma hai calcato e calchi con la tua orchestra.
1: Eh beh, sono tanti anni che ho l'orchestra, quest'anno sono 44 anni che ho l'orchestra. E guarda, la cosa bella è che l'entusiasmo è rimasto tale, insomma, e quindi
0: ma è tutto merito della musica?
1: Sì, secondo me sì, è merito della musica, perché per quanto mi riguarda è la mia vita, non riuscirei a stare senza, ecco.
0: Questa sera una serata speciale, la compilation Italia Musica con una presentatrice d'eccellenza, Anna Falchi. L'hai già incontrata?
1: No, non ci siamo ancora incontrati, no.
0: E invece qual è il brano che troveremo in questa compilation, Massimo?
1: Guarda, abbiamo pensato a una cumbia fatta dalla fisarmonica e da un organetto, che sono due stili un po' diversi, però abbiamo cercato di accomunare insomma le due esigenze, e secondo me è uscita una cosa abbastanza simpatica, abbastanza bella. Poi io sai, sono di parte, quindi è facile parlarne bene.
0: Guarda, è una canzone che spesso propongo anch'io nelle mie serate, oppure nelle serate con la nostra Radio Sorriso, perché è un brano che ha un bel ritmo, questa danza della vita, anche perché il titolo insomma ci fa venire voglia di vivere.
1: Assolutamente, guarda, ma poi proprio mi è piaciuta fin dall'inizio, ecco. E quindi c'è questa abbinata organetto fisarmonica, un po' insolito, ma secondo me è simpatica la cosa, ecco.
0: Massimo, ti facciamo l'in bocca al lupo per la tua esibizione di questa sera, un in bocca al lupo per questa estate ormai alle porte, e ti aspettiamo quando vuoi su Radio Sorriso.
1: Crepi il lupo, grazie a te per l'opportunità e un salutone a tutti gli amici che ci stanno ascoltando.
0: Grazie amici di Radio Sorriso, adesso ci ascoltiamo anche noi la danza della vita con Massimo Della Bianca. Grazie di cuore.
1: Grazie a te, grazie a voi.

0: Altris questa sera per l'ottava edizione della compilation nazionale Italia Musica ci viene a trovare anche Rosy Velasco. Ciao Rosy!
1: Ciao carissima, ciao a tutti!
0: Come ha detto anche il nostro direttore Alex, informissima, bellissima, ti vediamo molto molto bene.
1: Io vi ringrazio e cosa dire, portate degli occhiali molto buoni.
0: Com'è venire al Tris?
1: Beh, guarda, è un bellissimo remember perché qui ho fatto tantissime serate con la mia orchestra, poi smettendo, diciamo, tra virgolette, di fare il liscio nelle serate, facendo soltanto gli anni 60 e 70, non sono più locali che frequentiamo, però il pubblico è quello che poi incontriamo durante l'estate, quindi diciamo che è bellissimo tornare qui, vedere un Tris così pieno e soprattutto ritornare su questo palco che sinceramente è stato un pezzo della mia gioventù.
0: Che canzone presenti questa sera?
1: Presento un brano che si intitola Regalami di più ed è una canzone d'amore che ho scritto per mio marito, che noi scriviamo, vabbè, musica e parole, e praticamente è una storia che dice regalami di più, ma poi quel di più che cos'è quando alla fine mi hai già dato tutto? Cioè non c'è di più, che è già tutto lì.
0: Un amore infinito.
1: Esatto, sì.
0: Allora la dedichiamo a tutti gli amici di Radio Sorriso.
1: Ma certo, anche perché so che le mie canzoni vanno spesso, mi fa molto piacere, vi ringrazio e un salutone grande a tutti voi.
0: Allora Rosy Velasco a Radio Sorriso con
1: Regalami di più.
0: Grazie.
1: A te.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 13:02.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Sorriso.
1: Cari amici di Radio Sorriso, Compilation Italia Musica in diretta dal Tris con Radio Sorriso, altro grande ospite che ci ha raggiunti qui nella nostra postazione radio, Michael Diaz.
2: Ciao Alex, ciao a tutti.
1: Ciao. Intanto è un piacere ritrovarti, uno dei più giovani artisti di questa sera anche,
2: Grazie, piacere mio. Sì, dai, insomma, magari c'è qualcuno che è più giovane di me, però insomma, dai, sono contento almeno da questo punto di vista qui anche.
1: Tu sai che sei un po' come Radio Sorriso, il nostro slogan, più giovane che mai.
2: Esatto.
1: Michael, qual è l'emozione di essere presente in questa serata?
2: Beh, intanto perché è la prima volta. Per me è la prima volta, come solista e come cantante che ha un'orchestra, quindi vengo proprio col nome della mia orchestra e l'emozione è questa, tanta, poi ci sono tanti colleghi, insomma è un evento molto importante, quindi è tutto un insieme, mi emoziona molto.
1: Grande Michael, nella compilation Italia Musica troveremo anche il tuo brano ovviamente, che è Vento d'Amore.
2: Sì, è una poesia, una canzone, una poesia messa in musica che racconta appunto uno dei più bei sentimenti che ci possono essere, che è l'amore per un fidanzato, una fidanzata, o anche semplicemente per un parente, o anche in amicizia.
1: Sei un romanticone di natura?
2: Se sto con qualcuno sì, se no sono molto freddo.
1: Mi piace questa, grande Michael, allora ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e buona estate, noi ti aspettiamo quando vuoi a Radio Sorriso.
2: Grazie mille, grazie a voi, buon lavoro Alex e un abbraccio a tutti.
1: Grazie a Michael Diaz, adesso ci ascoltiamo anche in diretta radio questo suo Vento d'Amore. Ciao Michael.
2: Ciao, grazie.

0: Cari amici di Radio Sorriso, sempre in diretta dalla compilation Italia Musica dal Tris, in diretta su Radio Sorriso, sono tornati a trovarci con piacere Lia e Daniele Tarantino. Ciao ragazzi, come va?
1: Ciao a tutti, tutto bene, sempre in forma.
0: Oh, una bella emozione anche stasera, Daniele.
2: Alla grande, serata bellissima, io sono già emozionato e devo ancora cantare, quindi ragazzi, stasera sarà un brano nuovo, un duetto, insieme, indovina chi?
0: Ma non lo so, tentiamo indovinare con chi duetterà stasera.
1: Tarantino, io te lo ricordo che poi devi tornare a casa da me.
0: Aia, qui si mette già male Daniele, eh.
2: Porca miseria, mi sono giocato il posto in giardino, stasera devo dormire in giardino con i cani.
0: Io pensavo duettassi con la Falchi stasera.
2: Ma se, allora, io l'ho vista...
0: Forse non sei per le bionde.
2: Allora, io sono per le bionde, le rosse, le more, le... No, diciamo, quando una è bella sempre. Io l'ho vista da lontano adesso, però poi quando saliremo sul palco avrò il piacere soprattutto di darle un bacino, 2, 3, 4, 5, 6, adesso vediamo.
0: Grande Daniele. E il brano che presenterete invece, ricordiamo anche le vostre edizioni.
1: Le edizioni Vocal Sound, questo brano bello fresco, Lascia che succeda, è appunto una bella canzone energica e ci sta dando tante soddisfazioni e siamo felicissimi di presentarla questa sera qui alla compilation.
0: Allora, in bocca al lupo per la vostra esibizione, vi auguriamo una buonissima estate e vi aspettiamo quando volete a Radio Sorriso.
1: Con tanto piacere tornerò in Veneto a trovarvi. Un bacione.
0: Ti aspettiamo.
2: Viva il lupo, grazie a tutti.
0: Grazie a Lia e Daniele Tarantino, noi torniamo tra poco, intanto ci ascoltiamo questo loro nuovo brano che si intitola
2: Lascia che succeda.
0: Musica.

0: Cari sorrisini, questa sera qui al Tris ci viene a trovare anche Gabriele dei Philadelphia. Ciao Gabriele.
1: Ciao tesori, ciao sorrisini, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie. Che emozione è ritornare al Tris?
1: Devo dire che dopo un anno è sempre la stessa emozione, insomma, è sempre come fosse la novità. E devo dire che in qualche modo è sempre la novità, ogni anno portiamo qualcosa di nuovo. Ormai, come sai bene, è il secondo anno che portiamo questa collaborazione con Pietro Galassi e altri colleghi, quindi è bello poterlo presentare proprio qui al Tris.
0: Ricordiamo l'anno scorso c'è stata questa grande attesa per quello che è stato il brano Calypso, quest'anno invece ne presentate un altro, sempre tutti insieme a Pietro Galassi, Joselito, a Marco Cimarelli, a Federico Olivotti e naturalmente Gabriele dei Philadelphia. Come si intitola il brano che sentiranno i nostri sorrisini?
1: Abbiamo pensato a qualcosa di estivo, visto che si va incontro alla bella stagione, si pensa al mare, al sole, alle belle giornate. Las Palmas è il titolo, infatti sarà un brano frizzantino, possiamo quasi dire, e ricorda un pochettino quell'atmosfera un po' latina, un po' da spiaggia, ecco.
0: Allora ce l'ascoltiamo?
1: Ma certo che sì, io non vedo l'ora di salire sul palco e presentarla insieme a tutti gli altri colleghi.
0: Ormai ci avete abituato, ricordo che il prossimo anno arriverà anche il terzo brano assieme.
1: Ma allora, devo dire che questa è una collaborazione quasi nata un po' per gioco, l'anno scorso con Calypso, e poi è una cosa che ha funzionato, abbiamo visto nell'anno trascorso insieme, no? E allora abbiamo pensato di portare avanti ogni anno questo progetto e ogni anno portare un brano che sia nuovo. Un po' frizzantino, magari sempre richiamando un po' l'estate, ma che appunto sia un tormentone tra virgolette estivo che faccia ballare e divertire tutti.
0: Allora ce l'ascoltiamo su Radio Sorriso, Las Palmas. Grazie Gabriele.
1: Ma grazie a voi, un piacere, un bacio a tutti e un abbraccio.

0: Amici di Radio Sorriso, sempre in diretta questa sera dalla compilation Italia Musica, dalla Tris di Schieppe di Orciano, ritrovo due grandi amici, due fratelli, figli d'arte. Abbiamo con noi l'orchestra Riccardi con Christian e Laura. Ciao Laura!
1: Ciao Alex, è un grande piacere vederti, molto molto bello vederti qua.
0: Anche per me è sempre un piacere, salutiamo anche Christian.
2: Ciao Alex, come va?
0: Tutto bene, tutto voi?
2: Benissimo, quando siamo vicino a te tutto bene.
0: Troppo buono. Intanto salutateci il grande maestro Mario Riccardi.
1: Certamente.
0: Che anche perché i vostri brani, insomma, sono tutt'oggi sempre molto richiesti anche in radio.
1: È un grande piacere, infatti anche noi li facciamo durante le nostre serate, quindi evviva, evviva Mario Riccardi.
0: Assolutamente. Christian, qual è il brano che presenterai questa sera?
2: Questo è un brano nuovo, Oceano, che dovreste aver già sentito anche in radio, se non sbaglio, spero che vi piaccia, e quindi la presentiamo qui dopo Radio Sorriso per la prima volta anche qui al pubblico.
0: Ricordiamo anche la vostra edizione che vi accompagna in questa serata e anche nei vostri brani.
1: Certamente, mandiamo un caro saluto e un ringraziamento speciale alle edizioni Vocal Sound di Gabriele Palazzi e Monia.
0: Ragazzi, che dire, vi auguro una buonissima estate, un in bocca al lupo a Christian perché tra poco sarà in palco.
2: Sì, sì, crepi, grazie Alex, e speriamo di rivederci presto, dai.
0: Assolutamente, noi vi aspettiamo sempre a Radio Sorriso.
1: Evviva Radio Sorriso!
0: Grazie all'orchestra Riccardi, un saluto ancora al maestro Mario Riccardi, un grazie a Laura e Christian. Ciao ragazzi!
2: Ciao, grazie!
1: Ciao Alex, ciao a tutti!
0: E adesso andiamo in musica proprio con il brano di Christian Riccardi. A tra poco!

0: Nuovamente in diretta su Radio Sorriso, questa sera in diretta dal Tris, e è arrivata questa sua carica travolgente, energia allo stato puro. Abbiamo già improvvisato mezzo balletto dall'orchestra Marco Cimarelli, abbiamo qui con noi Silvia Ciani.
1: Ciao a tutti sorrisini, ciao, ciao.
0: Come va? Ogni tanto è bello vedersi anche di persona.
1: Eh sì, se no sempre in remoto così col telefono, almeno ogni tanto ci si incontra, dai.
0: Allora Silvia, qual è il brano che farà parte di questa Italia Musica 2026?
1: Allora, il brano è La Spalmas in collaborazione con Pietro Galassi, Joselito, Federico Livotti e Gabriele dei Filadelfia. Edizioni musicali Novalis, anche quest'anno una grande collaborazione. Dopo l'anno scorso Calypso, quest'anno arriva La Spalmas, già ballabilissima, la ballano tantissimo e la cantano insieme a noi.
0: Non vediamo l'ora di ascoltarla. Come sarà l'estate per te, Silvia?
1: Caldissima, un po' per tutti, dai, per noi poi che lavoriamo, caldissima, diciamo, dai, però ce la possiamo fare. La forza, la nostra forza è la musica e tutta la passione che mettiamo sempre.
0: Un grazie di cuore a Silvia Ciani, un saluto ovviamente anche a Marco, e andiamo ad ascoltarci La Spalmas anche su Radio Sorriso. Grazie Silvia!
1: Grazie a voi, ciao!

0: Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, Compilation Italia Musica, le edizioni musicali della musica da ballo più che presenti. E qui con noi Cristina Correca, edizioni Caramba. Ciao Cristina.
1: Ciao Alex, ciao a tutti, buonasera.
0: È sempre un piacere ritrovarti. Poco fa si sono esibiti i tuoi artisti. Un progetto coraggioso, un brano a sei voci.
1: Sì, è stato un bel lavoro di squadra questo. L'abbiamo presentato anche da voi in radio, sta facendo un bel giro, è molto richiesto in tutta Italia e noi siamo molto contenti perché ci crediamo molto in questo progetto e abbiamo visto anche questa stasera come è stato ben accolto il brano, anche chi non lo conosceva lo ha applaudito, c'è chi già lo canta, mi sembra che stia funzionando, dai, sono contenta.
0: Ti chiedo, è solo l'inizio di un progetto? Potrebbero arrivare altri brani con questi artisti?
1: Allora, l'idea è quella di continuare un filone che comunque possa raggruppare un po' di artisti della nostra scuderia. E quindi questo è un po' un progetto pilota, dopodiché vediamo cosa riserva il futuro. Certamente ci piacerebbe continuare a fare queste cose.
0: Ricordiamo anche i nostri ascoltatori dove possono trovare tutte le informazioni e tutte le indicazioni delle edizioni Caramba.
1: Allora, tutte queste informazioni, il brano ovviamente lo trovate su YouTube, così potrete vedere anche il bellissimo video che abbiamo girato, altrimenti sito www.caramba.it, trovate play, base, spartito per gli addetti ai lavori, quindi continuate a richiederlo anche a Radio Sorriso, lo vogliamo ascoltare tutti i giorni e vi ringrazio come sempre Alex.
0: Grazie a te, un saluto anche a papà ovviamente e viva le edizioni Caramba e grazie di cuore.
1: Grazie a voi, siete forti, ciao ciao.
0: E a questo punto ci ascoltiamo questo concerto per voi con Marilisa Maniero, Marco Negri, Mary Rinaldi, Alida Ferrarese, Davide Montali e Fabio Corazza. Musica!
2: Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
7: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
8: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna
8: e deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
7: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare,
7: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Sorriso!
12: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Ultima chiamata.
14: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
13: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
15: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Motore, azione, Chuck si gira.
17: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
18: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
19: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
21: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
22: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Sorriso.
0: Amici di Radio Sorriso, ritorniamo in diretta dall'ottava compilation nazionale Italia Musica. Qui al mio fianco Andrea Bonifazi e Daniela Curti. Ciao ragazzi!
23: Un saluto a Radio Sorriso, è un grande piacere essere qui questa sera a questo grandissimo evento. Abbiamo partecipato poco fa sul palco con il brano Viva l'estate, un bellissimo merengue. Andrea Bonifazi, Daniela Curti e il mio corpo di ballo, è andato molto bene, un grande successo, una grande accoglienza. Poi diciamo che il pubblico è stato caloroso questa sera, quindi una bellissima esperienza e sempre una grande emozione, Alex.
0: Daniela, che ha sempre questo sorriso, anche lei con 3R, come mai avete scelto di presentare questo brano?
24: Beh, abbiamo introdotto sicuramente quello che è l'estate, quindi volevamo portare veramente una ventata d'aria fresca, possiamo dirlo, una bella botta di vita, perché è quello che ci vuole, quindi viva l'estate!
0: Viva l'estate, viva l'orchestra di Andrea Bonifazi. Come sarà la vostra estate?
23: Beh, diciamo che sarà super carica, perché siamo pieni di date, pieni di eventi, quindi siamo carichi anche noi per iniziare questo tour estivo. Diciamo che dai, sarà una grandissima estate. Quest'anno abbiamo rinnovato tutto il service audio luci, poi la band è affiatata con un grandissimo repertorio, quindi tante novità discografiche. Siamo dai pronti per questa bellissima estate.
0: Allora vi auguriamo un in bocca al lupo di cuore, buona estate e tante belle cose.
24: Grazie, grazie infinite a tutti gli amici di Radio Sorriso, un abbraccio grandissimo.
23: Un saluto a Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi amici. Buona musica, Andrea Bonifazi, Daniela Curti.
0: Grazie di cuore, adesso torniamo in musica.

0: Al Tris questa sera ci sono venuti a trovare anche Frank David insieme a Lorena. Ciao ragazzi!
1: Ciao, che bello essere qui!
2: Ciao sorrisini! Ciao a tutti!
0: Allora Frank, l'emozione di essere in questa serata?
2: Guarda, un'emozione unica, è il terzo anno consecutivo, ho l'onore di essere ospite in questa grande kermesse a livello nazionale. E per me è un grande onore, ringrazio ovviamente i nostri editori, ringraziamo gli editori Novalli Suonami che ci hanno dato la possibilità anche quest'anno con questo brano fortissimo che sta piacendo tantissimo, cantato a due voci. So che voi già lo passate, mi fa molto piacere che Lasciami Accendere le Stelle, questa cumbia di sapore pop, rock, e non vediamo l'ora di salire sul palco, siamo già carichi a palla io e Lorena per il pubblico.
0: Lorena, che emozione è essere qui?
1: Intanto è un grande onore perché ci sono degli artisti meravigliosi, è bello rincontrarsi, è bello riabbracciarsi perché facciamo tutti questo e quindi siamo contenti di ritrovarci e sarà una serata meravigliosa sicuramente, piena di musica, è bello, bello, bello.
0: Ve la facciamo annunciare perché su Radio Sorriso ci ascoltiamo.
2: Lasciami accendere le stelle.
1: Le stelle.
0: Ciao, grazie. Ciao.

0: In diretta su Radio Sorriso dall'ottava compilation nazionale Italia Musica, qui al mio fianco Fabrizio e gli Accademia.
1: Buongiorno a tutti, ciao a tutti.
0: Che piacere conoscervi, di trovarvi ai microfoni di Radio Sorriso.
1: Il piacere è nostro di avere delle persone squisite così in questa bellissima manifestazione qua al Tris di Pesaro.
0: Non sei solo, perché c'è tutta la tua formazione, e qui al mio fianco c'è anche Metra.
2: Grazie, ciao, ciao a tutti.
0: Com'è affiancare questo grande artista sul palcoscenico?
2: È molto molto bello, per me è un onore, poi lavorare con il babbo è sempre bello.
0: Fantastico. Domanda viceversa, Fabrizio, com'è avere tua figlia in palcoscenico?
1: È un piacere, anche perché siamo in un'innovazione di musica, quindi i giovani hanno sempre idee molto fresche, quindi grazie a Petra andiamo avanti, stiamo preparando un bel tour estivo, un bel spettacolo quest'anno, siamo carichi tutti quanti.
0: Qual è il brano che ascolteremo stasera, che troveremo inserito anche nella compilation Italia Musica?
1: Il brano che facciamo questa sera è una pizzica, si chiama Pizzica Mia, e naturalmente è un brano che fa parte del nostro ultimo lavoro discografico, che è uscito il 12 aprile, quindi questa è una delle canzoni fra le tante che presentiamo questa serata.
0: Ricordiamo anche la vostra edizione musicale, Petra.
2: Sì, un ringraziamento speciale a Vocal Sound, a Monia e a Gabriele, che ci hanno accolto nella loro famiglia. Per noi è stato veramente un piacere lavorare con loro, sono delle persone squisite e dei professionisti fantastici, quindi siamo molto molto felici di questo nuovo lavoro discografico, fidati di me, e ringraziamo anche tutti i nostri collaboratori che ci hanno aiutato a scrivere appunto queste canzoni.
0: Fabrizio, parecchi anni di carriera, l'abbiamo accennato poco fa, com'è essere qui questa sera?
1: La musica è sempre bello essere in queste manifestazioni, che se sono 48 anni che ho in piedi questa orchestra, però è sempre una prima volta.
0: Fantastico, allora un in bocca al lupo per questa serata e grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi di Radio Sorriso, ciao a tutti, grazie col cuore.
0: Grazie Fabrizio. Petra, invece, così per chiudere, come sarà l'estate con la vostra orchestra?
2: Sarà esplosiva, è la parola giusta, tante tante novità.
0: Fantastico, grazie a Fabrizio di Accademia, grazie a Petra, noi torniamo in musica.

0: Altris vengono a trovarci, anche loro stanno sorridendo. Ne stiamo combinando di tutti i colori in questa serata. La Suonami Band, Sofia e Nicolas, ciao ragazzi.
1: Ciao a tutti, una serata fantastica questa sera, è una carica, un'energia pazzesca qui Altris stasera.
0: Nicolas.
2: Io sono carico, emozionatissimo e posso salutarti, ho un bacino in diretta così, ma che lo sentono tutti. Bellissimo ragazzi, c'è una carica, adrenalina.
0: Cosa ci presentate questa sera, Altris?
1: Allora, questa sera, anzi, in questo momento sta per uscire il nostro nuovo brano, che è una nostra nuova tarantella, fresca, e devo dire anche, diciamo, facciamo un viaggio nella fattoria, nel clima, nel cambio di stagioni, quindi non vediamo l'ora che esca questa nuova tarantella, anzi addirittura fra poco uscirà anche il video canale Suonami Edizioni Musicali YouTube, Come Quando Fuori Piove.
0: Allora ce l'ascoltiamo in diretta su Radio Sorriso, Come Quando Fuori Piove. Dove vorresti stare quando fuori piove?
2: Al mare.
0: Beh, diciamo che chi non ha fatto tappa al mare in questa giornata, almeno a vederlo.
2: Assolutamente sì, e come quando fuori piove, sotto il cielo, pioggia, mare, un bel drink.
0: E la Suonami Band.
1: Esatto.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, Erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Montegaldella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 13 e 59 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà. Ali migliora la vita.
13: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
14: Quando siamo in vacanza.
15: A casa tutto bene.
16: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
17: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
19: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
20: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
19: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
21: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
22: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
23: Deghi arredare il tuo giardino?
22: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
23: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
24: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
23: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare.
23: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Sorriso.
1: Amici di Radio Sorriso, ritorniamo in questo special dedicato all'ottava compilation Italia Musica in diretta dalla Tris con Radio Sorriso. Altri due grandi artisti che questa sera ci hanno portato veramente in vacanza, Giuseppe Spinelli e Veila. Ciao ragazzi.
25: Eccoci, ciao sorrisini.
2: Che bello, siamo qui in festa in questo bel locale e ovviamente si fa festa, bella musica, c'è anche Radio Sorriso.
3: E siamo felicissimi di essere qui in compagnia anche di Alex e Iris. E che dire, questa sera è vero, hai detto bene Alex, abbiamo trasportato, ho cercato di portare tutti in vacanza un po' in anticipo, perché l'estate non è ancora qui ma è alle porte, e proprio con questo brano, Vacanza, un tormentone si spera.
1: Le edizioni Farfallina non potevano mancare a questo grande evento, detto anche il Sanremo della musica da ballo, e come sempre riuscite a distinguervi perché avete portato in palco proprio l'estate, proprio dall'abbigliamento ai palloni.
2: Beh, diciamo che siamo tornati con piacere in questo evento. L'anno scorso abbiamo presentato un bel singolo, fisarmoniche, organetto, TikTok, che è andato molto bene anche in radio, e siamo felici del risultato, ce la mettiamo tutta, e quest'anno abbiamo voluto tirar fuori qualcosa sempre di estivo, sempre di ballo di gruppo, con la voce di Veila, un arrangiamento un po' moderno, comunque entusiasmante, che possa diventare anche una colonna sonora per le vacanze, perché oltre ad essere un ballo di gruppo, noi abbiamo cercato di metterci un po' di estro musicale, la fisarmonica, la creatività, per qualcosa che porta per 3 minuti in vacanza in modo spensierato.
3: Esatto, spensieratezza. E quindi stavo dicendo 3 parole, le diciamo insieme, Giuseppe. Vai. Allegria,
2: simpatia
3: e spensieratezza.
1: Ci piace un sacco, io ci aggiungo anche il sorriso, così siamo a posto. Come sarà la vostra estate, ragazzi?
2: Bene, quest'anno sarà un'estate intensa, perché abbiamo spettacoli un po' in giro per tutta l'Italia, andiamo a toccare anche le isole, perché saremo ospiti sia in Sicilia, la mia terra, e sia in Sardegna, un'altra fantastica isola della nostra Italia, e poi giriamo parecchio. Noi, diciamola tutta, stiamo puntando parecchio a questo connubio del duo musicale, fisarmonica, organetto, voce, piano, fisarmonica, e ci sta dando delle belle soddisfazioni. Noi cerchiamo di essere noi stessi, anche con un pizzico di follia, come abbiamo fatto questa sera sul palco in pantaloncini, e poi dopo l'esibizione abbiamo fatto al contrario, dopo l'esibizione ci siamo messi il vestito.
1: Fantastico, ragazzi, allora buona estate, grazie per essere stati con noi, e tutti in vacanza.
2: Tutti in vacanza.
3: Adesso aggiungo io col sorriso, dai, allora.
2: Esatto, in vacanza col sorriso, un bel motto. Grazie Radio Sorriso, grazie Alex e Iris.
3: Grazie Sorrisini.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori, viva la musica!
1: Grazie a Giuseppe Spinelli e Veila, edizioni musicali Farfallina, e adesso andiamo in musica proprio con Vacanza.

0: Cari amici di Radio Sorriso, sempre in diretta dal Trist di Schieppe di Orciano per l'ottava compilation nazionale Italia Musica, abbiamo qui sei grandi artisti che si sono appena esibiti con un brano straordinario, questo concerto per voi. Partiamo con Mary Rinaldi, com'è andata?
1: Ciao Alex, io credo che sia andata benissimo, ci hanno applaudito più volte anche durante la canzone, quindi questo è un grande vuol dire che arriva al cuore delle persone.
0: Anche perché devo dire che il pubblico stasera è particolarmente attento, non solamente al ballo, ma soprattutto a osservare e ascoltare queste nuove canzoni.
1: È vero, l'ho notato anch'io, erano tutti molto attenti e li vedevo anche proprio emozionati, anche mentre andavamo giù dal palco, insomma ci hanno detto delle belle parole. È una bella canzone, forse proprio arriva, è una canzone con un testo potente, ma anche la musica, l'arrangiamento che arriva veramente alle persone. Infatti concerto per voi, chi sono? Chi è voi? Il pubblico.
0: Alida Ferrarese, ritorno ai nostri microfoni, com'è stato abbracciare questo progetto a sei voci?
2: Ma guarda, tu lo sai che a me piacciono le canzoni che fanno emozionare il pubblico, pertanto ho scelto di fare collaborare con questa canzone perché appunto ho capito che è un brano che arriva al cuore della gente e in effetti guardando l'espressione del pubblico che era presente stasera devo dire che proprio è arrivato il messaggio, una canzone che ha proprio un messaggio di emozione, di belle parole positive e quindi ci ha dato tanta soddisfazione, veramente un'esperienza incredibile nonostante sia sul palco da tanto tempo, anche questa sera è stata una grande emozione.
0: Grazie Alida, edizioni Caramba, questo concerto per voi. Marilisa Maniero, come è nato questo progetto?
3: Allora, è nato per caso quando ci siamo trovati tutti insieme in occasione tipo crociere o cose del genere. E perché non facciamo un brano tutti insieme? E poi è stato proprio creato apposta per sei voci e ci siamo trovati a cantare insieme con una grandissima soddisfazione, proprio un'emozione grande, perché dopo quando vedi anche noi che abbiamo instaurato l'amicizia, insomma è bellissimo proprio.
0: Marilisa, secondo te è solamente un inizio dopo questo successo?
3: Io mi auguro di sì, che sia solo proprio la partenza, ma sicuramente nasceranno tante altre belle collaborazioni, magari non sempre noi ma con altri artisti della Caramba. Ci sono già dei progetti in corso ma non posso svelare nulla.
0: Grazie a Marilisa Maniero. Davide Montali, com'è andata?
4: È andata alla grande, l'emozione è stata tanta come puoi immaginare, poi averla condivisa questa emozione con amici e colleghi, a questi grandi artisti, queste donne bellissime delle edizioni musicali Caramba, e dai, cos'altro dire, è stata una bellissima emozione, io sono felice di essere stato coinvolto in questo bellissimo progetto, quindi viva concerto per voi, viva Radio Sorriso, viva, viva la bella musica.
0: Grazie, grazie a Davide Montali. Arriva anche il maestro Marco Negri, com'è nato questo concerto per voi, Marco?
5: Com'è nato? È nato dalla voglia di ringraziare il nostro pubblico, un progetto che abbiamo condiviso con Cristina e Maurizio Correca della Caramba e abbiamo contestato, abbiamo cercato la collaborazione di questi straordinari amici ed artisti e io mi sono divertito ad arrangiare, a fare, è stata una bella cosa. Loro ci hanno messo del loro, io ci ho messo del mio, sembra che la cosa stia andando bene, speriamo che piaccia anche al pubblico perché l'unico nostro arbitro è quello e quindi vediamo, spero piace anche a te.
0: Piace anche a me, piace anche ai nostri ascoltatori.
5: Bene, sono molto contento, quindi avanti così e grazie a voi per queste parole e questa e complimenti per la vostra radio, veramente.
0: Grazie di cuore. Fabio Corazza, abbiamo chiesto veramente tutto di questo concerto per voi, a te chiedo, com'è Anna Falchi?
6: Datemi un fazzoletto. Sto ancora piangendo per l'emozione, per la bellezza di Anna Falchi, ma per la bravura vostra di essere qui in un ambiente che è meraviglioso, che è il Tris, che sembra quasi un trofeo per quanto riguarda il nostro percorso musicale, dove riusciamo ancora a regalare emozioni del folklore delle nostre canzoni tradizionali. Grazie a tutto il pubblico, non ho altro da dire, sono davvero tanto emozionato. Grazie Alex.
0: Fabio, cosa è stato per te far parte di questo progetto a sei voci?
6: Guarda, se fai una domanda così a uno che è nato a 11 anni con una fisarmonica in mano e a 13 anni creava le prime basi musicali da fisarmonica nel suo scantinato per arrivare al Tris, credo che guarda, ti abbraccerei e abbraccio a tutto il pubblico. Grazie, grazie.
0: Grazie a te Fabio e grazie a tutti questi sei grandi artisti per questo concerto per voi, brano inserito anche nella compilation Italia Musica che adesso ci ascoltiamo. Musica!

0: In diretta su Radio Sorriso in questa serata al Tris, altre due grandissime artiste, due amiche di Radio Sorriso. Stiamo parlando di Roberta Cappelletti e Anna Maria Allegretti. Ciao donne!
1: Allora, ciao Iris, ciao Radio Sorriso, ciao a tutti voi. Che energia, che emozione essere qui al Tris in questa kermesse nazionale con tutte le più belle voci del mondo della musica da ballo. Posso dire? Tutti presenti ieri, oggi e domani.
0: Infatti io, ci sei anche tu. Tra l'altro questa manifestazione è definita, Anna Maria, il Sanremo della musica da ballo.
2: Che bello, allora che dire, siamo onorate di essere qui stasera. È stato bellissimo, una serata bellissima, tanti amici, tanti colleghi. C'è una bella energia e mi piace condividere tutto questo con il nostro pubblico, che è bellissimo, che è davvero super caloroso, ma anche con gli amici di Radio Sorriso. Quindi grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille, io vi lascio, però presentiamo quello che è il brano che poi questa sera sentiremo sul palco del Tris, che è una canzone ormai amatissima da tutto il pubblico di Radio Sorriso. La volete annunciare assieme?
1: Come no? 1, 2, 3. Stelle sull'asfalto! Anna Maria Allegretti e
2: Roberta Cappelletti!
1: E qui le doppie non si risparmiano, non si sprecano, anzi, di più!
0: Grazie!

0: Sempre in diretta su Radio Sorriso dalla compilation Italia Musica, ottava edizione, un altro giovane grande artista qui al mio fianco, Federico Olivotti.
1: Buonasera a tutti, eccoci, ciao Alex, come stai?
0: Tutto bene, tu?
1: Bene, bene, alla grande.
0: Com'è l'emozione di essere protagonista in questa grande serata?
1: L'emozione è sempre molto, molto forte, molto grande, anche perché è il secondo anno con dei grandi artisti. Presentiamo questo bel brano, questo nuovo brano molto fresco, Las Palmas, e quindi l'emozione è molto molto molto grande.
0: Quindi possiamo dire che è un proseguo di Calypso?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: E quindi una cosa che andrà avanti sempre?
1: Ma io lo spero, anche perché possiamo dire, io sono un po' di parte, ma possiamo dire che Calypso è andata alla grande, sta ancora andando alla grande, e speriamo anche Las Palmas sia un altro grande brano, insomma.
0: Grande Federico. Come sarà invece l'estate dell'orchestra Federico Olivotti, ormai alle porte?
1: È un'estate molto molto piena, quindi siamo contenti di questo, la nostra terza estate, e che ecco, si sta veramente avvicinando, siamo alle porte e non vediamo l'ora di iniziare.
0: Vuol dire che stai raccogliendo grandi soddisfazioni, grandi consensi dal pubblico.
1: Sì, sì, e appunto sono proprio molto felice e contento anche di questo.
0: Federico, grazie mille, buona esibizione, in bocca al lupo per l'estate.
1: Crepi, crepi il lupo, grazie a tutti e un saluto a tutti gli amici di Radio Sorriso.
0: Ciao Alex. Grazie di cuore a Federico Olivotti, adesso ci ascoltiamo proprio Las Palmas.

0: Al Trist in questa serata ci vengono a trovare anche Tommaso, il gruppo Fantasy, con le cantanti. Ciao Tommaso!
1: Buonasera, buonasera!
0: Come state vivendo questa serata al Trist? Chiedo a Manuela.
2: Guarda, è veramente una bellissima emozione, tanta bella gente, è enorme, il locale è immenso, non ci rendiamo conto di quanta gente c'è e di quante persone che hanno fatto la storia della musica.
0: Questo è vero, ricordiamo che questa manifestazione è definita il Sanremo della musica da ballo. E Luisa, tu che emozione stai vivendo al Trist in questa serata?
3: Niente, è stato molto, molto emozionante comunque vedere tutta questa gente che ci ha accolti come se per noi non fosse la prima volta, invece per noi è stata la prima volta ed è stato molto bello.
0: Tommaso, cosa presentate questa sera sul palco del Trist?
1: Allora, questa sera abbiamo portato una cumbia dal titolo Aura, scritta da Bruno Vischi e da Patrizia Ceccarelli, che è un ritmo coinvolgente che ha fatto ballare tutti.
0: Allora ce l'ascoltiamo anche in diretta su Radio Sorriso.
1: Perfetto.
0: L'annunciamo, Aura, Tommaso, il gruppo Fantasy. Grazie ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao, buona serata a tutti.
3: Ciao, grazie.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Sorriso!
0: Cari amiche!
10: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Qualità e trasparenza.
12: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
14: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu, non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
17: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Sorriso.
18: Ritorniamo ai microfoni di Radio Sorriso dall'ottava compilation Italia Musica, due grandi maestri al mio fianco. Vi do il microfono così vi presentate voi e soprattutto la vostra scuola che ha accompagnato Andrea Bonifazi nell'esibizione.
19: Sì, buonasera, sono Sabrina dell'Affinity Dance, una piccola realtà nel centro delle Marche, e siamo stati molto onorati e orgogliosi di essere una parte del corpo di ballo di Andrea e Daniela. E niente, è stato uno spettacolo fantastico da ripetere.
18: La vostra scuola dove si trova? Dove troviamo le informazioni?
20: Allora, noi la sede principale l'abbiamo a Piane di Monte Giorgio, nel Fermano, ma operiamo praticamente sia nella provincia di Ascoli che di Macerata e abbiamo 12 sedi. Oltre alla sede principale, dove praticamente facciamo un po' tutto diciamo, l'aggiornamento per tutti i vari trainer che conducono con grande sacrificio e impegno tutte le altre sedi.
18: Quanto vi siete preparati e qual è stata l'emozione più grande di essere presenti in questa serata?
2: Diciamo che preparati abbastanza, perché comunque per questo evento così importante tenevamo ad essere pronti, e l'emozione più grande è vedere tutto questo pubblico, la sala enorme e il grande calore da parte di tutta questa gente presente, insomma.
18: Grande calore e grande attenzione, devo dire.
2: Esatto, sì, attenzione e curiosi nell'ascoltare le nuove hit di questi grandi orchestre.
18: Grazie per essere stati con noi a Radio Sorriso e un in bocca al lupo e una buona estate.
2: Grazie mille a voi, Crepi.
20: Crepi, grazie.
18: E noi torniamo in musica proprio con un brano di Andrea Bonifazi.

0: Amici di Radio Sorriso, in diretta dall'ottava compilation nazionale Italia Musica, dal Tris, con tre grandi della musica da ballo: Aurora Codazzi, Omar Codazzi e Pietro Galassi. Aurora, come va?
1: Tutto bene! Ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso! Ciao, ciao! Con tre R, infatti Sorriso!
0: Sorriso, ciao Omar!
2: Ciao, ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso! Grandi, grandi, grandi!
0: E poi c'è anche il nostro Pietro.
3: Ma ste tre R quindi non sono solo sulla mail, sono sul... perché tutte le volte ci si sbagliava, poi diceva no, devi aggiungere una R, tre R. Ciao a tutti ragazzi da Pietro Galassi.
0: C'è Iris che sorride perché lei riceve le mail solitamente, quindi tanti mandano, poi non arrivano mai e poi capiscono il motivo. Allora, quali sono le novità che presenterete questa sera in anteprima, in questa serata davvero speciale, Aurora?
1: Allora, questa sera io e Pietro presenteremo un nostro nuovo singolo che si chiama Scusami. È un brano nuovo, non l'abbiamo mai fatto sentire a nessuno, lo presentiamo proprio questa sera e siamo entusiasti perché è davvero un pezzo bellissimo, è un brano bellissimo e sono contenta che Pietro abbia scelto me per questa Scusami. Sono davvero molto contenta.
0: Pietro, c'è l'emozione di presentare questo brano per la prima volta?
3: Tantissimo, ma soprattutto perché io e Aurora avevamo cantato già la mia Sarà, diciamo, no? E che è un pezzo comunque ormai datato, con una storia sua. Quindi cioè, io mi sono subito accorto che c'era questa sintonia, questa cosa bellissima, no? E non è con tutti che... Invece le nostre voci insieme, veramente. Allora ci voleva un pezzo. Alla fine l'abbiamo trovato, e sono veramente contento perché il pezzo è veramente forte.
0: Siamo curiosissimi di sentirlo. Qualche anticipazione sul testo?
3: Vabbè, sì, cioè, comunque è una storia d'amore, ma non si può.
2: Scusa.
3: No, scusami perché...
2: Scusami, è il titolo.
3: Poi comunque, dai, visto che stasera è il debutto, non voglio annunciare niente.
0: Però sarai sul palcoscenico anche con Las Palmas.
3: Sì, sì, sì, questa è una collaborazione che è iniziata con già un altro pezzo, Calypso, e quindi abbiamo proseguito con questa collaborazione con altre orchestre e stavolta c'è questo brano strumentale con sempre il riff cantato, Las Palmas, molto molto carino, molto, molto estivo, molto vacanza, molto spensierato. Noi l'abbiamo già eseguito in serata, funziona veramente tanto, molto caraibico, ecco.
0: Grazie Pietro. Omar, tu invece che cosa regalerai al pubblico stasera?
2: Io regalerò quello che loro canteranno perché è un qualcosa di meraviglioso. Io non so, sono innamorato di quella canzone. No, a parte quello, è una canzone del mio ultimo disco, che vorrei ringraziare gli autori che sono qui questa sera, Casa Musica. E, Sognatore è il titolo di questo brano, Sognatore, perché sognare è sempre una cosa bellissima, non ha un'età, non ha un tempo. Sognare è sognare. Io penso che il giorno che non sogni più vuol dire che sei morto. Ecco, quindi sognare è la cosa più bella che ci rimane da fare, raggiungere un obiettivo, un sogno, ecco, c'è un sogno. Quindi questa sera farò questa qui, poi dopo farò i nostri pezzi insieme al maestro Pietro Galassi. Poi è da stamattina che stiamo lavorando insieme, dalle 7 di questa mattina.
3: Lui sogna, ha detto che è un sognatore, ha sognato anche oggi mentre giravamo il video, si è addormentato sulla seggiola.
1: Mentre io
3: suonavo la fisarmonica.
2: Era talmente dolce questa piribì, piribì, piribì, piribì, piribì, piribì, che mi sono messo lì, mi sono proprio addormentato, ma è una cosa bellissima. Poi dopo quando mi sono svegliato siamo andati avanti, cioè si fanno un po' uno alla volta, nel frattempo che faceva lui dormito io. Comunque un super lavoro che uscirà prestissimo, non diciamo, non svegliamo nulla, una bomba, però se già vai su Instagram già vedi alcune foto. Sono vietati minori di 14 anni, ecco. E comunque qualcosa di fotonico davvero. E poi vabbè, sono di parte, quindi non sono loro due, sono il papà di Aurora, sono un fratellone, cioè gli voglio bene come un fratello, Pietro, però quello che loro presenteranno questa sera sarà qualcosa di davvero magico, magico, perché in 30 anni di carriera io una cosa così da tanto che non la sentivo più. Infatti non sono riuscito ad arrivare a metà canzone, ho chiamato subito lui a casa e gli ho detto: ma cosa, ma che canzone avete tirato fuori? È un qualcosa di... Io penso che il loro provino, io sono partito da Pavia, sono arrivato a Riccione, un repeat non mi è mai stancato, ma anzi mi faceva sognare sempre di più. Vedi, sognare, sognatore, capito? Sono un romantico sognatore come nel 1996, ecco.
0: Grande Omar, quindi siamo curiosi di ascoltare questo brano. Ci è voluto un po' di tempo, ma il brano è arrivato.
3: È arrivato, poi con lei è spettacolare. Guarda, sentila, poi mi dirai dopo. Che tu sei attento a queste cose, non sei...

0: i nostri sorrisini.
1: Novalis Edizioni, no, no, grazie a tutti, grazie come sempre, e continuate ad ascoltare la nostra musica, non solamente la nostra, tutto quello che concerne quello che a voi piace, insomma, continuate ad ascoltarla e speriamo di portarvi un po' di spensieratezza. Eccoci.
0: Grazie Omar.
2: Grazie davvero di cuore a tutti, quello che ci date, poi insomma siete una radio di quelle che sono rimaste in piedi, importanti, quindi abbiamo bisogno di voi, quindi grazie, grazie per tutto quello che fate.
0: Grazie Pietro.
3: Grazie Alex, grazie a tutti, agli amici di Radio Sorriso, un bacio grande grande e un giorno senza sorriso è un giorno perso.
0: Fantastico.
1: Anzi, il sorriso fa bene a chi lo fa e soprattutto a chi lo riceve, quindi grazie, esatto, Radio Sorriso.
0: Grazie a Omar, Aurora e Pietro Galassi, grazie, ciao, di cuore. Grazie, ciao.
2: Grazie, ciao, ciao, ciao.

0: In diretta su Radio Sorriso ci viene a trovare anche lei, la nostra ormai amica di Radio Sorriso. Noi la definiamo la nostra Camma Power.
1: Iris.
0: Ciao Elena.
1: Ciao Iris, ciao a tutti gli amici di Radio Sorriso.
0: Cosa hai presentato questa sera al Tris?
1: Un brano fresco che parla d'amore, leggero ma romantico, con un po' di grinta, che secondo me è una bella hit radiofonica. Ora ti lancio la frecciatina. Con te, come tutte le mie canzoni che parlano d'amore, anche questa parla d'amore.
0: Allora ce la ascoltiamo su Radio Sorriso.
1: Certo, ovvio, siete obbligati a metterla, perché io sono convinta che questa canzone piacerà un sacco.
0: Questa manifestazione è definita il Sanremo del ballo. Che emozione è tornare al Tris?
1: È emozionantissimo. Qualcuno mi ha fatto diverse volte questa domanda e mi ha detto: ma è più emozionante qui o San Liscio? Lì mi fate due domande un po'. Però è bellissima questa manifestazione, però io dico sempre che San Liscio c'era la gara. Quindi qui è stupendo, perché è tutta la sera che parlo con i miei colleghi, è proprio divertente un sacco. A San Liscio ho parlato meno con i miei colleghi perché sentivo l'ansia della gara, del primo premio, no? Di quelle cose lì. Quindi però è sempre bello, che vi devo dire, comunque queste serate, ragazzi, così importanti, danno quell'adrenalina, è bello punto, ed è importante esserci.
0: Allora ci ascoltiamo la tua canzone?
1: Dai, sì, mandiamola ancora una volta, con te, per tutti voi.
0: Grazie Elena.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Sorriso.
13: Radio Sorriso.
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
13: Più giovane che mai.
14: Sono le 15 e 5 minuti.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Sorriso.
4: Amici di Radio Sorriso, siamo pronti a chiudere questa grande serata, l'ottava compilation Italia Musica, in diretta dal Tris con Radio Sorriso. Abbiamo qui la leader, l'orchestra che ha accompagnato tutti gli artisti in questa grande serata, Ilaria Cenciarini. Ilaria, ciao, com'è andata?
5: Ah, è appena finita una grande serata, ho ancora l'adrenalina addosso. Credo sia andata benissimo, la gente si è divertita, è rimasta fino alla fine, tanti grandi ospiti, bella musica e quindi sono molto molto contenta.
4: Complimenti a te e alla tua band, veramente una grandissima serata, avete anche presentato un sacco di novità anche voi questa sera.
5: Sì, ben due novità, perché oltre a Colpa Mia, Colpa Tua, che è il singolo che è uscito da pochissimo in Casa Suonami, questa sera abbiamo presentato Caliente, questa bella sirta cumbia molto calda, che tra l'altro darà il titolo anche al nostro tour estivo, e poi anche il duetto mio e di Daniele, Ancora io e te, quindi una grande serata piena di novità per tutti i nostri amici.
4: Com'è stata per voi questa serata così particolare?
5: È stata una bella vetrina sicuramente e quindi siamo contenti e l'abbiamo sentita, l'abbiamo preparata, perché comunque dietro c'è un grande lavoro e di questo ringrazio Daniele, perché lui quello che mette le mani in pasta su queste cose qui, ed è riuscita bene, le cose fatte bene, preparate bene, poi al 99,9% funzionano, poi l'imprevisto si gestisce al momento, ma noi per fortuna non ne abbiamo avuti, quindi tutto è andato bene, liscio, e siamo contenti.
4: Come sarà l'estate di Ilaria Cenciarini?
5: Sarà una bella estate, piena di serate. Ci spostiamo principalmente nel centro Italia per il momento, anche se facciamo una puntatella a Padova, a Reschigliano, e quindi dai, magari anche qualche amico veneto può venire a sentirci, e tante serate, tante, siamo contenti, sì.
4: Allora ti facciamo un grande in bocca al lupo, ancora complimenti per questa grande serata e ti aspettiamo presto anche a Radio Sorriso.
5: Assolutamente sì, io vorrei venire di persona proprio in studio da voi, prima o poi ci organizziamo e la facciamo, va bene Alex?
4: Più che volentieri, magari ci riusciamo il giorno che verrai a Reschigliano, chi lo sa.
5: Chi lo sa, se ci organizziamo bene la facciamo. Grazie Crepi il Lupo, grazie a tutti voi amici.
4: Grazie Ilaria Cenciarini, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso.

0: Sempre in diretta su Radio Sorriso in questa ottava compilation Italia Musica dal Trist di Schieppe di Orciano con la mente, l'anima, il cuore di questa grande manifestazione che è stato tra l'altro con noi su Radio Sorriso pochissimo tempo fa, Demis Boldorini.
1: Ciao a tutti sorrisini, ben ritrovati, diciamo metà mente, metà cuore perché l'altra metà è il mio caro papà Sergio Boldorini, ideatore di tutto.
0: Grande passione e soprattutto un'organizzazione impeccabile per un evento che ormai è veramente considerato il Sanremo della musica da ballo e porta tantissimi amici, tanta gente un po' da tutta Italia.
1: Grazie, ci cerchiamo di migliorarci ogni anno e cerchiamo sempre di fare meglio. Siamo già proiettati verso la prossima edizione per regalare ancora, se possibile, uno spettacolo più bello.
0: Ogni anno grandi madrine presentatrici, quest'anno la splendida Anna Falchi, un'altra grande professionista del mondo dello spettacolo. Possiamo già svelare qualcosa per l'anno prossimo o ancora tutto work in progress?
1: Assolutamente work in progress.
0: Facciamo un po' un bilancio di questa serata che è stata secondo me veramente un grandissimo successo.
1: Io direi che per un mesetto possiamo goderci questo successo, siamo ormai a fine serata e da quello che mi dicono io me la sono goduta poco perché sono stato dietro le quinte, però adesso sto salutando il pubblico che sta andando a casa e in tanti mi fanno i complimenti e mi dicono ancora una serata ancora più bella di quella dello scorso anno, quindi una grande soddisfazione.
0: Quali sono gli ingredienti fondamentali per la riuscita di una serata così impegnativa, così complessa?
1: Tanta passione, avere il cuore aperto a grandi collaborazioni, per questo ci tengo a ringraziare Radio Sorriso e altre TV, altre radio che hanno partecipato a questa magnifica serata, perché insieme TV, radio di tutta Italia possiamo fare molto per il nostro settore, per farci sentire.
0: Allora possiamo rinnovare l'appuntamento ai nostri amici l'anno prossimo?
1: Prossimo anno, sempre con Italia Musica, sarà la nona edizione di questa compilation nazionale, naturalmente sempre in collaborazione con Radio Sorriso.
0: Noi ci saremo con grande orgoglio e quindi grazie davvero di cuore, Demis.
1: Vi aspettiamo, ma conto molto presto di venire a presentare i miei prossimi singoli a Radio Sorriso.
0: Vi aspettiamo in presenza, così poi facciamo un bel tour anche enogastronomico.
1: Molto volentieri.
0: Grazie a Demis e a tutta la famiglia Boldorini, Compilation Italia Musica. Grazie di cuore.
1: Grazie, ciao a tutti, a presto.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai. È il momento di Sotto i riflettori.

0: Carissimi amici di Radio Sorriso, un buon pomeriggio a tutti voi, un buon sabato 20 di giugno. Il vostro Patrick è qui, sarà qui dalle 15.30, ormai sono le 15.30, fino alle 17 a tenervi in compagnia, perché ci siamo ovviamente ascoltati anche le belle interviste di questa grande compilation che si è tenuta al Tris di Schieppe di Orciano. Italia Musica, tutti questi grandi artisti che vi hanno fatto compagnia in queste interviste, appunto fatte dal nostro direttore Alex e da Iris. E adesso iniziamo appunto questo tempo in mia compagnia con le vostre belle dediche e belle richieste. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me via WhatsApp al 345 48 45 663, oppure potete telefonarmi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. Però intanto è arrivata anche un messaggino vocale e lo andiamo ad ascoltare subito. Eccolo qua.
1: Ciao, buongiorno Radio Sorriso.
0: Ciao.
1: Sono Rudy di Forlì di Sotto. Volevo dedicare alla mia compagna Deborah una rosa per te dei Girasoli. Grazie e buona giornata. Ciao Radio Sorriso, bellissima giornata.
0: Direi veramente una bellissima giornata, caro Rudy, perché ci hai mandato anche una foto, sei lì disteso bello in giardino e ti stai godendo questo bel caldo che insomma scotta, anche sinceramente anche scotta un pochino il sole, però insomma se sei lì all'ombra degli alberi, insomma è anche bello perché un po' d'arietta ti aiuta a raffrescarti. E allora, come richiesto da te, arriva questa una rosa per te, per la tua compagna, i Girasoli. E allora li ascoltiamo molto volentieri su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 17. Mi raccomando, restate sintonizzati perché poi arriverà anche il nostro buon Claudio a tenervi compagnia. Intanto una rosa per te, questo bel paso doble, i Girasoli.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Deghi aprire la pagina deghi.it.
5: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi deghi solo cliccare.
5: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
14: Se cerchi dolcezza
15: o se preferisci un gusto più deciso,
14: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
15: Sono entrambi buonissimi.
14: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato anche teneramente, che ce l'ha richiesta l'amico Massimo di Gavello in provincia di Rovigo. Ciao Massimo, un abbraccio grande anche a te, grazie per aver telefonato allo 0423 736 680 qui in diretta a Radio Sorriso. Vi ricordo anche il numero per mandare i vostri messaggini anche vocali, come ha fatto l'amico di prima, il 345 48 45 663. E adesso andiamo ad accontentare anche l'amica Nadia della provincia di Treviso, o di Treviso, scusate, che ci ha richiesto un bel valzer con la voce di Omar Codazzi, questo Mille Ricordi. Allora, cara Nadia, per te arriva questo valzer, lo balliamo e lo ascoltiamo tutti insieme su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, per voi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai. Abbiamo ascoltato anche l'amico Jimmy Bonato con Lascia l'ultimo ballo, questo bel moderatino Fox. Allora ragazzi, andiamo sempre con le belle richieste che arrivano via WhatsApp. Andiamo subito a salutare l'amica Enrica di Treviso che dice: ciao Patrick, sono Enrica di Treviso, sto ordinando la cucina perché sono stata qui con i miei compari. Per favore, vorrei ascoltare la canzone Noi di Daniele Cordani e Pamela. Grazie mille da Enrica di Treviso. Ciao Enrica, io ti mando un abbraccio ovviamente come sempre, grazie per le tue belle richieste che sempre fai al 345 48 45 663 con i tuoi bei messaggi. E allora te la faccio ascoltare subito questa Noi, e poi accontenteremo anche l'amico Angelo di Castelcovati, scusate, il signor Angelo di Castelcovati, con Ricordo Romagnolo, Bagliardi e i Macarena, un bel valzer. Però intanto una bella cumbia con Daniele Cordani, Noi!

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

piede saldo alla tradizione, ci siamo ascoltati anche questo ricordo romagnolo con Baiardi e Macarena, questo bel valzer che ce l'ha richiesto appunto l'amico Angelo di Castelcovati in provincia di Brescia. E l'amico Angelo è proprio temerario, perché pensate che era in orto e stava finendo delle cose, ha detto però qui si sta bene comunque sia. Angelo, tanto coraggio hai avuto con questo sole che scotta, comunque bravissimo e grazie per le belle parole che hai speso per noi di Radio Sorriso. E allora andiamo subito ad accontentare anche un'altra richiesta che arriva da Resana, questa volta arriva da Gigliola e Paolo, grandi amici a cui mando veramente un grande abbraccio. E allora per te Gigliola e Paolo arriva questa C'era una volta un fiume con Francesca Mazzucato per voi. E poi salutiamo anche gli amici di Acquisgrana in Germania che ci salutano e ci dicono: noi stiamo ascoltando la vostra bella musica, anche la nostra amica Maria in Belgio ora ascolta la vostra radio tutto il giorno con i suoi 87 anni, ricordando la sua giovinezza in Italia. Cari saluti da Giorgio e Mattias, un abbraccio anche a voi, grazie. Allora pronti ragazzi? C'era una volta un fiume con Francesca Mazzucato su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Sconti fino al 50%? Ah, e oh, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da e oh, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
4: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 16:02.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
13: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
14: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
15: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza.
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene.
20: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Sorriso.
10: Edizioni Mama Music presentano il brano

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo anche le edizioni Mama Music per il brano del mese, questo pensiero d'amore che parteciperà appunto a Sanliscio, al Festival di Sanliscio 2026, con la voce di Federica Cocco. E adesso ragazzi andiamo ad accontentare un amico, dice: ciao, sono Pier Maria, vorrei sentire per cortesia la canzone Terre di Mare cantata da Claudia Scarciafratte. E allora carissimo, poi ti accontentiamo subito, perché poi accontenteremo anche l'amico di Sant'Erasmo in provincia di Venezia che ci richiede la canzone Artemio Alpino Astemio. E allora pronti, intanto arriva queste Terre di Mare con Claudia Scarciafratte qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo il 345 48 45 663 per i vostri messaggini WhatsApp con la vostra richiesta, oppure telefonatemi che facciamo anche due chiacchiere allo 0423 736 688.

E diciamo che proprio questo Artemio non era proprio adatto, diciamo, a fare l'alpino, visto che era un po' astemio. E allora ringraziamo l'amico Silvano di Sant'Erasmo che ce l'ha richiesta. Ciao Silvano, salutiamo anche gli amici di Venezia e dintorni che ascoltano Radio Sorriso. E adesso andiamo ad accontentare un'altra bella richiesta, andiamo ad accontentare Dina di Belluno che ci ha richiesto Signore delle Cime con Le Mondine. Questa canzone la dedichiamo in particolar modo a tutti gli alpini che sono al raduno del Triveneto a Gemona del Friuli, come ci scrive l'amica Laura. Ciao Laura di Udine, che dice: buon pomeriggio, vi sto ascoltando da Manzano, Udine, mentre sto stirando e sto facendo la sauna e vorrebbe dedicare a tutti gli alpini una bella canzone. Grazie mille, viva Radio Sorriso. Grazie Laura, un abbraccio grande anche a te, complimenti, perché sei veramente temeraria, perché stai stirando a quest'ora con questo gran caldo. Un abbraccio grande. E allora, per tutti gli alpini che sono all'ascolto di Radio Sorriso, arriva questo Signore delle Cime con Le Mondine per voi.

E con la voce di Manuel Martini abbiamo ascoltato anche Cosa avevi in mente. E adesso andiamo ad accontentare un messaggino, eccolo qua arrivato dall'amico Giacomo da Ponte Casale, che ci richiede appunto la canzone Lui di Mary Elisa. Allora pronti che arriva lui, ragazzi, sul ballo, sulla pista, insomma vi fa divertire lui. Chi è questo lui poi? Non si sa, lo scopriremo con Mary Elisa.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova? Del gusto.
5: Dare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

È un bel valzer alla romagnola. Io cerco la morosa con Raul Casadei. Questa bella richiesta che ce l'ha fatta l'amico Tony di Ariano Polesine, che andiamo a salutare. Ciao Tony, un abbraccio anche a te, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Vi ricordo oggi sabato 20 giugno in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 17, perché poi ci sarà il nostro signor Claudio a tenervi compagnia, e mi raccomando, quindi restate sempre sintonizzati sulla radio più giovane che mai. Adesso andiamo ad accontentare l'amica Marianna di Campodarsego, che ci ha telefonato e sempre con le sue belle battute, i suoi bei indovinelli, mi ha fatto anche uno scherzo anche oggi. Quindi Marianna, per te arriva a guardare gli occhi tuoi con la voce di Pietro Galassi, e poi accontenteremo l'amico Erminio che ci ha richiesto Non mi dimenticherai di Gianni Dego. Intanto ascoltiamo questo bel lento con Pietro Galassi, Guardare gli occhi tuoi.

siamo ascoltati Non mi dimenticherai con Gianni Dego per l'amico Erminio che ce l'ha richiesta sul canale WhatsApp al 345 48 45 663. Allora vi ricordo un grande appuntamento, che è quello di Sorriso in Piazza, che vi aspetta per la prima volta al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Venerdì 26 giugno dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, animazione e gadget insieme ad Alex, il nostro direttore, a Tiziana e Max. Super ospiti di questa serata sono Graziano Cianni e poi le voci dell'orchestra Sorriso, Valentina e Stefania, con i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzare. L'ingresso è ovviamente libero per tutti e a disposizione troverete un'area drink and food. Quindi ragazzi, non mancate a questo grande appuntamento di venerdì 26 giugno con Sorriso in Piazza al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. E adesso andiamo ad ascoltare una bella canzone. Ciaone Patrick, oggi a Lutrano di Fontanelle e a Codroipo si festeggiano i compleanni di mio fratello Marco e dell'amico camionista Fabio, che hanno lo stesso cognome, ma non siamo parenti. Per loro vorrei richiedere la canzone Una bella tribù di Gianni Drudi. Grazie carissimo. E allora, carissima Marzia di Fiume Veneto, io ti accontento con questa bella canzone, un bel Alligalli, tutto da ballare ma da ascoltare, ma soprattutto da dedicare ai festeggiati, con tanti auguri di buon compleanno anche da parte di tutti gli amici di Radio Sorriso. E poi arriva Sabrina Salvestrin, la nostra favola, per l'amica Anna di Sassuolo in provincia di Modena.

0: Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, gli ultimi minuti da trascorrere insieme, perché poi arriverà il signor Claudio. Anzi, vorrei dire che il signor Claudio è già qui con me. Signor Claudio!
1: Buon pomeriggio, Patrick, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Bello caldo, ma ci siamo.
0: Bello caldo, ma ci siamo, signor Claudio. Allora, noi abbiamo un messaggio da leggere da Tiziano della provincia di Verona, che dice: ciao Patrick, buon pomeriggio. Voglio fare i complimenti a tutti voi speaker di Radio Sorriso. Ha visto, signor Claudio, arrivano i complimenti indirettamente anche a lei.
1: Grazie,
0: visto?
1: Grazie.
0: Allora, siete tutti bravissimi, sono Tiziano della provincia di Verona e voglio fare tantissimi auguri di felice matrimonio alla pronipote Giada e Davide di Vallese, che oggi pomeriggio, complimenti ragazzi perché con sto caldo, si sono sposati. Complimenti. Vai, ha sentito che caldo che fa fuori?
1: 37 gradi.
0: Mamma cari. E vabbè, cosa vuoi fare? È anche la stagione, quindi accettiamo, però diciamo che sarebbe.
1: Però sposarsi a 37 gradi, ragazzi, sai, è la che vuoi tutta,
0: con il cravattino, sai, signor Claudio, Ti vedrai tutto bello, tutto bello preparato.
1: Bravissimo.
0: Che cominciano le goccioline di sudore
1: a cadere. La camicia, il cravattino, il gilet.
0: Il gilet che ti tiene proprio bello stretto, no? È come facessi la...
1: E poi appunto poi cominciano le goccioline, ti metti lì un attimo, fai finta di nulla, tanta roba.
0: Sono esperienze anche quelle.
1: Assolutamente.
0: Ma comunque facciamo tanti auguri a questi ragazzi che sono sposati oggi. Ragazzi, avete avuto, a parte il coraggio di sposarvi, avete avuto il coraggio di sposarvi con questo caldo. Comunque complimenti ragazzi, bravi, un abbraccio grande a voi. E allora grazie Tiziano della provincia di Verona. E allora io ho preparato per loro, per gli sposi, una bella canzone con Gianmarco Bagutti e l'Orchestra Italiana. Arriva questo amore bello. Per quanto mi riguarda, noi ci troveremo qui martedì dalle 18 alle 20 in cocktail di sera. Vi auguro veramente di trascorrere un buon sabato, ma soprattutto una buona domenica. Dal vostro Patrick è tutto, vi lascio con Amore Bello, Gianmarco Bagutti e l'Orchestra Italiana. Ciao a tutti da Patrick, vi lascio con il signor Claudio.
1: Grazie Patrick, alla prossima, ciao ciao
0: ciao a tutti.

0: state ascoltando Sotto i riflettori. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te. Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Olio. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 17 e 4 minuti.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
12: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
11: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

I sorrisini belli, vicini e lontani. Buona continuazione, buona compagnia a voi tutti in questo sabato 20 giugno. Siamo alle ultime ore della primavera 2026. Domani solstizio d'estate, ma già insomma ce ne siamo accorti da un po' di giorni, arrivando 37 gradi segnava in macchina. Niente male, ragazzi, vabbè. Rinfreschiamoci con la musica, con la compagnia di Radio Sorriso. Buona continuazione a voi tutti, buon ascolto da Claudio Prospero e naturalmente come sempre, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Fuoco alle polveri, dai! Il nuovo singolo per Cristian Tranchini, Mi travolgi d'amore. Sorrisini, che la musica sia con noi, vai!

Franchini. Ciao Cristian, mi travolgi d'amore. Siamo noi, siamo solo noi, cari ragazzi, quelli con il sorriso, per essere, per restare sempre, ovviamente, più giovani che mai. Buona continuazione sotto i riflettori di Radio Sorriso sino alle 18 e poi proseguiremo insieme sino alle 20 questo sabato con un bel cocktail di sera ben shakerato e fresco fresco, beh, manco a dirlo, con il ghiaccio. Per quanto riguarda le vostre scelte musicali, naturalmente condividiamo queste ore radiofoniche insieme, condividiamole piacevolmente. 0423 73 66 80 e 81, WhatsApp 345 48 45 663. Con Paolo Bollettinari arriva Sandokan.

bollettinari con Sandokan. Andiamo subito a Padova salutando Christian. Ciao Christian, c'è Dagmar, protagonista. Dagmar Trevisan, ciao Dag, conseguenza logica.

Sabrina Dagmar, conseguenza logica. Un caro saluto per Augusta e Florindo di Da Corte. Un caro salutone anche a voi e buona compagnia, naturalmente con il sorriso. E in quella di Verona, un buon viaggio, buona compagnia con noi. Salutiamo Maria Grazia, ritroviamo, eccoli qua, con una bella vecchia canzone italiana, protagonisti Rodigini, che salutiamo. Ciao ragazzi. Poi, allora, i Rodigini, una vecchia canzone italiana. A seguire, a Padova, Vigo Ravea salutando Bruna, Mi richiedi, Tu vivi nell'aria. Subito dopo sarà protagonista Elena Cammarone.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
4: Più giovane che mai.
5: State ascoltando Sotto i Riflettori.
6: L'inflazione.

0: negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
6: Sorriso!
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio!
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 50,99 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
12: Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Deguardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
13: Rifiuto.
12: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi clic?
13: Rifiuto.
12: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
13: Rifiuto.
12: Colpo di scena, rifiuta tutto.
13: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

faccia, la faccia dell'amore. Bene, cari sorrisini, buona continuazione, buona compagnia a tutti voi da Claudio Prospero. Le vostre scelte, le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Vado in quel di Pordenone, vado a salutare Sandro. Eccole qua, un bel medley di polche popolari insieme con Romeo e Cooper Fisa. Penso fosse questo il brano di cui mi accennavi al telefono poco fa. Il medley di polche, Romeo e Cooper Fisa. Poi andiamo anche a Marostica, un caro salutone a Vilma, buona serata a te, gli amici del gruppo Folk e il Canfine, a quattro cavalli che trottano. A proposito, già vi anticipo, lunedì sera, se lo gradite, vi aspetto con il mio fratellone Vittorio del Canfine, a gentile richiesta dalle 20:30 in poi su Sorriso TV, il sorriso che conquista. Dopodomani, lunedì 22 giugno, arrivano le polche e quattro cavalli che trottano. Andiamo!

quattro cavai che trottano, gli amici del gruppo Folk al Confine. Ricordo allora l'appuntamento televisivo con me e con il mio fratellone Vittorio del Confine lunedì sera dalle 20:30, gentile richiesta, Sorriso TV, ovvero il sorriso che conquista. Bene, in quella di Treviso vado a salutare Cristina, ciao Cristina, e saluta tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso con un buon weekend. Eccolo allora Marco Ignagara, protagonista, la Kizomba, il sogno più grande, ciao Cristina.

Insieme con Marco Ignagare, il sogno più grande in quella di San Martino di Lupari. Vado a salutare Francesca, un abbraccione, una prontissimissima ripresa, cara Francesca, buon ascolto

0: Radio Sorriso. Avete ascoltato Sotto i riflettori. La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Famila, trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Sorriso.
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: Sono le 18 e 5 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda. Pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio: ai mondiali continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno: Super Ogura fa sua la pole, di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sorriso.
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Sorriso!
15: Il momento di cocktail di sera.
7: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

sera. Il sabato sera con Radio Sorriso, un bel cocktail di sera shakerato e buona serata, buona continuazione di ascolto vi tutti da Claudio Prospero. E buona compagnia con Radio Sorriso e sempre protagonisti con le vostre selezioni musicali 0423 73 66 80 e 81, WhatsApp 345 48 45 663. Andiamo a Vicenza e a Brescia rispettivamente. Allora, salutando a Vicenza Franco con l'orchestra di Paolo Bertoli, gli Scariolanti, qui ritroviamo la voce di Roberta, e a Brescia salutando Luciana, subito dopo con protagonista Franco Bastelli, Amore, ma poi

poi grazie, grazie Soresini, state interagendo alla grande in questo pomeriggio, tardo pomeriggio di sabato di fine primavera 2026, grazie a tutti voi. Andiamo in quella di Morgano, saluto Luigina, il sax di Aroldo Massarenti sulle note del valzer lento Lacrime d'Argento.

sax di Haroldo Massarenti, Lacrime d'argento, in quella di Oriago di Mira, per salutare Adelio e Marilena. Buona serata, buona domenica anche a

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Cocktail di sera.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Deghi a ridare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
12: Perché se non deghi, non ci credi!
13: Vai, io ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: E te lo dice Antonino.
15: Sorriso.
16: Cari amiche
17: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Aldo!
19: Motore, azione, Chuck si gira.
18: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
16: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
20: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
21: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
22: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.

Fisa di Massimo Andreotti con Vecchio Tango. Il sabato sera oramai di Radio Sorriso, un bel cocktail di sera in questo sabato di fine primavera 2026, sabato 20 giugno, e grandi protagonisti in questo nostro spazio radiofonico insieme. Vado a Sant'Anna Morosina per salutare Fernanda con Pietro Galassi e protagonista Mia Rondine. Da Sant'Anna Morosina a Mantova a seguire, salutando Silvana con Chico De Matteo, Mutandine di Seta Nera.

insieme con Chicco De Matteo e Mutandine di Seta Nera. Marianna Lanteri protagonista, e poi l'amore, salutando Erminia in quel di Brescia, inoltre Norma Di Noale, poi a Buia salutando Walter, a seguire con Patrizia, Canzone Messicana.

saluto Stefano. Ciao Stefano, in quella di Bolzano Vicentino, in viaggio con la bella compagnia di ovviamente la bella compagnia, la bella colonna sonora di Radio Sorriso. Ciao Stefano, Manuela Recchia. Ciao Manu.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
9: Sorriso!
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 19:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti, l'origine è africana. Tra oggi e domani, bollino rosso in 8 città e arancione in 7. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo. A Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche una appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno, in campo dalle 19 Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio dalle 22 a Toronto per il gruppo E. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Sorriso!
17: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Franco De Califi, così ti amo, le 19:10, le 19:10 per questa terza e ultima ora insieme. In questo nostro sabato pomeriggio, in questo spazio dedicato al cocktail di sera. Ben ritrovati, buona continuazione a tutti quanti voi. Allora proseguiamo, vado a salutare Piero Trissino. Ciao Piero, e una buona serata anche a te. Un pensiero, allora mi scrivi un pensiero specialissimo per i tuoi genitori. Michele Ranieri, eccolo, protagonista con Ovunque Sarai. Ciao Piero. Poi saluto gli amici che ci ascoltano dalla Germania, da Aquisgrana, Giorgio e Mattias, e dicono anche la nostra amica Maria in Belgio, ora ascolta la vostra radio tutto il giorno, con i suoi 87 anni sogna la sua giovinezza in Italia. Un abbraccione anche a voi, ciao ragazzi, e buona musica sempre con Radio Sorriso. Valentino e Brunetta di Due Conserve, spero sia questo il brano che desiderate ascoltare, Ketty Piva nella sua interpretazione in tedesco, di Bella Romantica, e così andiamo a salutare nuovamente anche i nostri amici di Aquisgrane. Allora, questa sequenza musicale con Ovunque Sarai, Michele Ranieri, e Ketty Piva, Bella Romantica.

E ritorniamo in quella di Brescia, andando a salutare Flora con Omar Codazzi, Sentimento d'amore. Poi da Brescia a Selvazzano dentro, il saluto a Rita con le voci di Alida e Dennis, l'orchestra Voice, Luna innamorata.

nostra voi, Salid e Dennis con Luna innamorata, la Kizomba protagonista, Maria Elisa Bernardini è un brivido l'amore.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Cocktail di sera.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
10: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
11: Sorriso!
2: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al primo luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
14: Famila, con noi sei in famiglia.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
17: Tutto in regola, ragazzi, hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Sorriso.
0: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

E ricordo, cari ragazzi, cari sorrisini, Stefani e Valentina dell'Orchestra Sorriso, insieme a Graziano Cianni con i ballerini della Scuola di Ballo Prestige di Vigo d'Arzare, protagonisti insieme al Sorriso in Piazza con Alex, Tiziana e Max venerdì prossimo 26 giugno al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta. La grande estate che inizia proprio a San Biagio di Callalta, la grande estate è tutta da ballare con Radio Sorriso per la prima volta al Tobagi Festival. L'ingresso libero, a disposizione area drink and food. Venerdì 26 giugno dalle 21 con il Sorriso in Piazza al Tobagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso.

Conigliano! Conigliano ormai nella parte conclusiva di questo nostro spazio radiofonico. Grazie, grazie a tutti voi per averlo condiviso insieme con me. Straordinariamente la grande, complimenti a voi tutti. Un abbraccione. Allora dicevo a Conigliano, salutando Graziella con Veronica Cuneo, Senza te.

E Veronica Cuneo insieme a Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercuri, Marco Ignagara e Daniela Cavanna, ospiti e ospiti speciali di Balliamoci Sopra, Rosolina Mare, martedì 7 luglio in piazza San Giorgio dalle 20:45 e si balla su piste in acciaio sotto le stelle insieme con i nostri Iris, Max ed Alex. Le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance presentano Alex con Giusy Mercuri. Balliamoci Sopra, martedì 7 luglio in piazza San Giorgio a Rosolina Mare, con ingresso gratuito.

Bene, eccoci ai saluti, grazie, grazie a tutti voi cari sorrisini belli, vicini e lontani, grazie a tutti da Claudio Prospero per questo spazio radiofonico condiviso alla grande piacevolmente insieme. Vi abbraccio con grande affetto, un bacione e una stretta di mano a tutti voi, vi auguro una buona, felice serata, colma piena di sorrisi. Ci risentiamo domani dalle 14 con il nostro pomeriggio dei dì di festa Radio Sorriso, ovvero fortemente domenica. Grazie, buona serata a tutti da Claudio Prospero. Domani ci salutiamo con Davide e Ragazzi del Sole, Balla la Vita. Buona serata, sorrisini!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast.

0: podcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 20 e 2 minuti.
9: Radio Sorriso Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
11: Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sulle regioni settentrionali, da segnalare qualche temporale di calore sulle Alpi e le temperature massime che saranno in ulteriore aumento, specie nella giornata di domani. Si toccheranno infatti anche i 37-38 gradi e specialmente nei grandi centri urbani e sulle pianure. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
12: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Voglio, ascolta Antonino.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
15: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza?
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene.
20: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
21: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
8: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
9: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via Le Danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti. Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris e ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
11: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
12: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
16: È il momento di Zona Cinema.

Renato Tabarroni, 29 settembre, acqua azzurra, acqua chiara, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai in questa serata, insieme a me, Elisa, Zona Cinema. Questa è la trasmissione, ci stiamo occupando di un film meraviglioso che è uscito nel 2010, uno di quelli che ha sbancato alla botteghina, ne parleremo proprio in questa puntata, ed è The Tourist, con due artisti d'eccezione, ovvero troviamo Angelina Jolie e Johnny Depp. È un film particolare perché ha la capacità di unire degli elementi completamente diversi. Da una parte troviamo il thriller internazionale con questi agenti segreti, criminali, i colpi di scena fino alla fine, dall'altra invece una storia bella, romantica, che si sviluppa gradualmente tra i due protagonisti, tra i due personaggi. È un film che punta molto sull'eleganza delle immagini, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, ovvero il film è stato girato a Venezia e in parte, una piccola parte, anche a Parigi per qualche scena. E poi c'è il carisma di questi due attori che si sono trovati subito bene a lavorare, e questo offre uno spettacolo molto bello, ricco di suspense. Il mistero che circonda l'identità di alcuni personaggi poi accompagna lo spettatore, e questo sicuramente è una delle chiavi di lettura che hanno portato al successo di questo lungometraggio. Fra pochissimo parleremo della colonna sonora, elemento importantissimo, e poi del successo.

Patrizia Ceccarelli con Grazie Mix su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando del film The Tourist, film davvero molto interessante per diversi punti di vista. La colonna sonora fa sempre il 50% di un film, è stata composta da un autore che abbiamo incontrato più volte, James Newton Howard, autore di tantissime colonne sonore, musiche per il cinema. Le sue composizioni accompagnano sempre perfettamente tutta l'atmosfera, sia quella romantica sia quella avventurosa di questa storia particolare, e quindi ci sono dei momenti molto delicati e ci sono dei passaggi molto più intensi, molto più dinamici. Le musiche quindi valorizzano quelle che sono le ambientazioni, principalmente si svolge tutto a Venezia, dove è stato girato questo film, anche se qualche scena è stata girata invece a Parigi, e questo contribuisce comunque a creare il fascino elegante che caratterizza l'intero lungometraggio. Quindi diciamo che anche la colonna sonora da manforte a questa realizzazione. Ma com'è andata a livello di botteghina? Un film che ha riscosso successo oppure no? Lo scoprirete fra pochissimo. Intanto Silvia Cecconi e i Balla Onda, la voce è quella di Silvia.

Gigio Valentino con La macchinetta, ultime battute per quanto riguarda il nostro film The Tourist, uscito nel 2010. Abbiamo raccontato tantissimi aspetti, dalla trama in retroscena fino ad arrivare alla musica, e adesso è il momento dell'uscita di questo film. The Tourist ha ottenuto risultati positivi da parte della critica e anche da parte del botteghino internazionale, perché ha incassato oltre 270 milioni di dollari in tutto il mondo. È un film che ha ricevuto recensioni anche un po' contrastanti, nel senso che alcuni critici hanno apprezzato chiaramente l'alchimia al lavoro che è stato fatto da Johnny Depp e Angelina Jolie, la bellezza delle location, altri invece hanno giudicato la trama poco convincente. Però è un film che ha convinto il pubblico, questo è poco ma sicuro. Sarà per la presenza degli attori, sarà per la storia misteriosa, è un film di suspense, l'abbiamo detto più volte. Nonostante questo, diciamo che il film ha conquistato una vasta popolarità presso il pubblico, ha ottenuto anche diverse candidature, premi cinematografici, quindi è un film che è andato bene nel 2010, si è confermato uno dei thriller romantici più conosciuti e più apprezzati in ogni caso degli anni 2000. Uscito nel 2010, diciamo che è uno di quei film che si riguarda sempre e volentieri. Fatelo anche voi, questo è un piccolo consiglio per un fine settimana davanti alla televisione, perché no, lo trovate sicuramente anche sulle diverse piattaforme online, se avete qualcuno che vi può dare una mano chiaramente con la televisione. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata e della nostra settimana. La prossima settimana un film completamente diverso, che Mangia prega ama, con, se non sbaglio, Julia Roberts, altra attrice meravigliosa. Vi saluto, vi auguro una buona serata. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
12: Sorriso!
13: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
14: Sono le 20 e 59 minuti.
15: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: I Minion sono tornati!
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
20: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
24: Quest'estate scopri come essere super.
25: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
26: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
27: Sei una piccola selvaggia, vero?
26: Non ci siamo ancora presentati.
24: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
28: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
29: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti.

0: coppie i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Sorriso!
7: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
8: Certo, le mie mani ti vorrò.
7: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
8: Cerco.
7: Compagnia di Alex,

Sorriso, grandi firme, amici, buonasera e ben ritrovati in questo lunedì 15 di giugno, metà del mese spaccato, pronti per ripercorrere qualche cover dei successi internazionali della musica italiana, sempre con Alex ogni lunedì e ogni venerdì dalle 20.30 alle 21 e poi in replica, ricordo, il sabato dalle 21 alle 22. Abbiamo iniziato con Sway, Elvis e le Chiare, l'orchestra protagonista, questo brano di Michael Bublé, anno 2005, incluso nell'album It's Time. Sway è una canzone romantica e ritmata che descrive il fascino di un ballo di coppia. Il protagonista si sente completamente coinvolto e conquistato dalla persona con cui danza, lasciandosi trasportare dal ritmo e dalle belle emozioni. Proseguiamo ancora in musica perché è il momento di ascoltare l'orchestra Biondi con la voce di Franci, un brano dei The Colors anno 2023. Significato, insomma, è un brano che è un omaggio alla musica italo disco degli anni 80, celebre per i suoi sintetizzatori e ritmi elettronici. La canzone unisce nostalgia e sonorità moderne, celebrando un periodo importante della musica italiana e artisti come Giorgio Moroder. Una canzone estiva, energica e nostalgica che celebra il sound elettronico appunto degli anni 80 con stile però attuale. L'ascoltiamo con Renzo Biondi, la voce di Francesco, Italo Disco.

disco. State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

sole, questa alba chiara, chissà in quanti di voi l'hanno cantata in questi minuti. Anno 1979, Vasco Rossi protagonista. Una canzone che racconta l'adolescenza, i sogni e le fragilità di una ragazza vista con uno sguardo affettuoso e poetico. Vasco si ispira a una giovane ragazza del suo paese, trasformandola nel simbolo della giovinezza e della scoperta di sé. È una ballata delicata e nostalgica che celebra l'innocenza e il passaggio dell'adolescenza all'età adulta ed è uno dei brani più celebri del grande Vasco Rossi, che possiamo dire che è lui in tour con Iris in questi giorni. Andiamo avanti in musica. Arriva la discoteca italiana con le voci di Mary e Valerio, orchestra Paolo Bagnasco. Un brano del 2023 che coinvolse Fabio Rovazzi e la splendida Orietta Nazionale, ovvero Orietta Berti. Una canzone estiva e nostalgica che celebra il divertimento nelle balere e nelle discoteche italiane, mettendo a confronto passato e presente con ironia. Richiama l'atmosfera delle feste popolari italiane e il piacere di ballare insieme, unendo generazioni diverse. È un brano allegro e spensierato che rende omaggio alla tradizione musicale e proprio alle serate danzanti, mescolando nostalgia ma anche la modernità. Andiamo avanti proprio con la discoteca italiana, sempre qui a Sorriso Grandi Firme.

Orchestra Philadelphia, Sappi amore mio, anno 2005, brano celebre di Biagio Antonacci, primo singolo dell'album Convivendo, parte seconda. È una dichiarazione d'amore sincera e profonda. Il protagonista si racconta con le sue fragilità e i suoi errori, ribadendo però il forte legame con la persona amata e il desiderio di costruire un futuro insieme. Sappi amore mio è una ballata romantica che parla di amore autentico, accettazione reciproca e condivisione della vita di coppia. Chiudiamo il nostro appuntamento del lunedì con Paolo Bertoli, la voce di Valentina, I Want to Break Free, un brano dei Queen dell'84 dall'album The Works. Il brano parla del desiderio di libertà e indipendenza. Il protagonista vuole liberarsi da una situazione che lo fa sentire limitato, sia in amore sia nella vita, per poter essere poi se stesso. È una canzone energica che celebra la libertà personale, il coraggio di cambiare e la ricerca della propria identità. È uno dei brani più famosi e amati dei Queen. Con questo io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento a venerdì sera, sempre qui con Alex, e sarà ancora Sorriso Grandi Firme.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrà.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: L'inflazione

0: soldi per market aderenti e online. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Costa, la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Motore, azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali, web, un film da incubo.
15: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
16: Partono gli appuntamenti estivi di Radio Sorriso. Per la prima volta si balla con noi al Tubagi Festival di San Biagio di Callalta, Treviso. Venerdì 26 giugno, dalle ore 21, via alle danze, con Alex, Tiziana e Max. Animazione gadget con Radio Sorriso e super ospiti Valentina e Stefania dell'Orchestra Sorriso e Graziano Cianni. Sorriso in piazza, venerdì 26 giugno, San Biagio di Callalta, ingresso libero.
17: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Favola apre il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme. Sorrisini, buonasera, buon venerdì 19 di giugno. In compagnia del vostro Alex, abbiamo iniziato proprio con questo brano direttamente dal Festival di Sanremo 2026. Un brano di Arisa, una canzone autobiografica che ripercorre le diverse fasi della vita di Arisa: l'infanzia, i primi amori, le delusioni e la maturità. Il brano invita a guardare il passato con serenità e a ritrovare la propria autenticità e pace interiore. È una ballata emozionante sulla crescita personale, i ricordi e la riscoperta di sé, vista come una piccola, magica favola della vita. Grande, grande brano. A questo punto proseguiamo con la voce di Matteo Tarantino. È il momento di Grande Amore, successo del volo del 2015, brano che vinse il Festival di Sanremo. Il brano parla di un amore intenso, profondo e travolgente. Il protagonista esprime sentimenti di passione, dedizione e desiderio di restare accanto alla persona amata nonostante le difficoltà. È una romantica ballata che celebra la forza di un amore vero e senza limiti. È uno dei brani più famosi del volo e ha contribuito al loro successo internazionale. Noi l'ascoltiamo con Matteo Tarantino.

0: state ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrà.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

I Rodigini, ho scritto Tamo sulla sabbia, brano del 68 di Franco IV e Franco I. Il brano che racconta un amore romantico e sincero. La scritta sulla sabbia viene cancellata dal vento, simbolo delle cose che passano, invece l'amore scritto nel cuore rimane per sempre. È una dolce canzone d'amore che contrappone ciò che è fragile e temporaneo e ciò che resta vivo nei sentimenti. Proseguiamo con questa bella versione salsa in latino, latinoamericano, di Carlos Javier. Laura non c'è, un successo di Neck che ha rivisitato appunto questo brano in spagnolo. Anno 1997, mitico Neck che presentò al Festival di Sanremo appunto Laura non c'è, brano incluso nell'album Lei, gli amici e tutto il resto. Il brano racconta la difficoltà di dimenticare un amore finito. Il protagonista è come una persona, ma continua a pensare a Laura, la donna che ha perso. La canzone parla di nostalgia, rimpianto e del dolore di non riuscire a lasciarsi il passato alle spalle. Andiamo ad ascoltarla con Carlos Javier, Laura non c'è, versione salsa. Todo en españolito!

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

La voce di Fred, orchestra Sabia, In ginocchio da te, brano di Gianni Morandi, anno 1964, colonna sonora del film omonimo In ginocchio da te. Il brano racconta una storia di amore e pentimento. Il protagonista ammette di aver sbagliato e chiede perdono alla persona amata, dicendo che è disposto a mettersi in ginocchio pur di riconquistarla. È una tipica canzone romantica degli anni 60, legata anche al tema del tradimento e del ritorno dell'amore. È una canzone d'amore e scuse in cui si parla di rimorso e del desiderio di essere perdonati per salvare una relazione. Chiudiamo con un bel successo internazionale dalla voce di Daniela Nespolo, Viva Forever, anno 1998 dall'album Spice World. È una ballata nostalgica che parla di un amore o di un legame che continua a vivere nei ricordi anche dopo la separazione. Il testo ha un tono malinconico e riflessivo, legato al passare del tempo e alla perdita. È una canzone emotiva che racconta come certi amori e momenti importanti

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.
2: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine e installazione. jedsolis.it

0: energia.it. Scegli oggi l'energia di domani.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Sono le 22 e 2 minuti.
8: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
5: Sorriso!
6: È il momento di Zona Cinema.

Sono qua pure io, pronta per intrattenervi, pronta per raccontarvi qualcosa di questo film meraviglioso. Buonasera a tutti quanti, da Elisa, questa è Zona Cinema, una nuova settimana insieme, una nuova puntata insieme per parlare di The Tourist. The Tourist, film thriller romantico, campione di incassi, uscito nel 2010 e diretto da Florian Henkel von Donnersmarck, interpretato da due attori di eccellenza, uno è Johnny Depp e l'altra è Angelina Jolie, bellissima, bravissimi tutti e due. La storia si svolge tra alcune città europee, c'è anche Venezia, tra l'altro combina un po' di azione, mistero, romanticismo, sentimenti e racconta le vicende di un turista americano che si trova coinvolto in un'avventura pericolosa fatta di inseguimenti, di inganni, di segreti. È una storia molto avvincente, una storia sicuramente che prende anche il telespettatore, quindi la raccontiamo oggi in dettaglio e poi nel corso delle nostre puntate andiamo a snocciolare i vari aspetti di produzione e realizzazione di questo film. The Tourist, questo è il titolo, se qualcuno di voi l'ha visto, vuole condividere un pensiero, lo faccia pure al 345 48 45 663.

Inevitabili ragazzi del sole con Fuggente qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questa serata insieme a me Elisa. Zona Cinema ci porta a parlare di The Tourist, film thriller un po' romantico del 2010. Racconta la storia di questo Frank è questo insegnante di matematica statunitense e viaggia in Europa. Sul treno incontra una donna molto bella, molto affascinante, Elisa, così si chiama, Elisa Clifton Ward. In realtà Elisa è sorvegliata dalla polizia. Perché? Perché lei è legata sentimentalmente ad Alexander Pierce, un ricercato che poi ha sottratto una grande somma di denaro a un criminale. E quindi, per confondere un po' chi la segue, Elisa sceglie Frank come esca, lo fa sembrare Alexander, e da quel momento Frank viene inseguito dalla polizia in maniera ignara, sia dagli uomini del criminale sia dalla polizia, perché tutti cercano di recuperare o comunque il malvivente o comunque il denaro. Come andrà a finire questa vicenda particolare? Fra poco vi racconto. Prima però Mary Rinaldi con Quando un amore finisce.

Prodigini, un'emozione per sempre su Radio Sorriso. Stiamo parlando di The Tourist. Abbiamo detto che questo Frank è questo insegnante di matematica che viene intortato da Elisa, che in realtà è una sorvegliata dalla polizia perché è legata ad Alexandra. Alexandra è questo ricercato, ha sottratto una grande somma di denaro, e quindi per confondere chi la segue Elisa sceglie Frank come esca, lo fa sembrare proprio questo Alexander, e da quel momento Frank viene inseguito dalla polizia ma anche dai malviventi, insomma un disastro. Durante il soggiorno a Venezia Frank si trova coinvolto in situazioni sempre più rischiose, paradossali dal suo punto di vista, cerca di capire cosa stia accadendo e quindi tra inseguimenti, colpi di scena emerge la verità, cioè questo Alexander è riuscito a cambiare completamente aspetto e identità. Nel finale però scopre che Frank e Alexander sono in realtà la stessa persona, e quindi dopo aver recuperato il denaro nascosto, aver svelato tutto quanto il mistero, Frank alias Alexander può finalmente vivere liberamente la sua storia d'amore con Elise, quindi diciamo una storia particolare, un thriller, l'ho detto, un film davvero ben fatto che vi tiene col fiato sospeso, e quindi se amate il genere io ve lo consiglio. Nel corso della settimana parleremo della realizzazione di questo film, di dove è stato girato, troveremo Venezia anche tra le città protagoniste, quindi racconteremo un sacco di aneddoti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, io vi auguro un buon proseguimento di serata, ci risentiamo, ci diamo appuntamento a giovedì sempre a partire dalle ore 20:30 sempre con Zona Cinema. Ciao a tutti!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio!
7: Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo. Cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
0: State ascoltando Zona Cinema.

E ci siamo anche in questa serata. Buonasera, buonasera a tutti. Da Elisa, pronti per raccontarci qualcosa su questo film straordinario uscito nel 2010. Questa è Zona Cinema, quindi parliamo, mettetevi comodi, tirate fuori i popcorn, le patatine, tutte quelle cose buonissime, e andiamo a raccontare The Tourist, uscito nel 2010, thriller romantico diretto da Florian Henkel von Donnersmarck e interpretato da due attori meravigliosi come Johnny Depp e Angelina Jolie. È un film che racconta una storia, la storia di Frank, questo insegnante americano che si trova invischiato in una situazione piuttosto spinosa. Lui è un americano in viaggio in Europa per dimenticare una delusione sentimentale, e durante questo viaggio incontra una affascinante, misteriosa Eliza Clifton Ward, una donna che in realtà lo coinvolge in maniera completamente inconsapevole da parte sua di lui, chiaramente, in una vicenda fatta di inseguimenti, identità segrete, criminali internazionali. E quindi tra le calli di Venezia e i canali Frank si trova improvvisamente al centro di un intrigo che è più grande di lui e che cambierà per sempre la sua vita. Questa è un pochino la trama. Come è stato realizzato, quali sono state le accortezze, di questo parleremo in questa puntata. Intanto Daniele Desideri con Bambino Vagabondo.

ci siamo anche oggi per parlare di The Tourist, remake di un film in realtà francese di Anthony Zimmer, uscito nel 2005. Questa chiaramente è la versione americana. Ogni tanto si fanno queste cose. La sceneggiatura è stata sviluppata per adattare la storia a una produzione chiaramente hollywoodiana, e quindi c'è un mix di suspense, di azione, un po' di romanticismo. Uno degli elementi più importanti del progetto è stato il cast. L'ho detto fin da subito, due attori di grandissima elevatura, Johnny Depp e Angelina Jolie, erano tra le star più celebri del cinema mondiale, quindi la loro presenza ha attirato immediatamente tutti l'attenzione del pubblico, tutti gli spettatori. Nel film compaiono anche altri attori come Paul Bettany, Timothy Dalton, Steve Berkoff, che non vi diranno niente, ma insomma, se li vedete, sono attori che avete visto anche in altri lungometraggi. È una produzione sicuramente che ha investito molto nell'eleganza visiva, punta su ambientazioni raffinate. Venezia, insomma, Venezia è una delle città più eleganti e più belle al mondo. Un'atmosfera da classico thriller un po' europeo, insomma, un mix di ingredienti sicuramente interessanti. Gran parte delle riprese si è svolta a Venezia, ma di questa cosa parliamo fra poco.

Luciano Nelli con Fotoricordo. Stiamo facendo un po' di fotoricordo di questo film meraviglioso, The Tourist, film uscito nel 2010, film con due protagonisti di eccezione, Johnny Depp e Angelina Jolie, ambientato principalmente a Venezia, girato principalmente a Venezia con i canali, i palazzi storici, le piazze veneziane che offrono uno scenario unico, spettacolare, e questo contribuisce sicuramente al fascino del film. Ci sono alcune scene che sono state girate anche a Parigi, però sono davvero molto poche. Tra le curiosità più note c'è il fatto che Johnny Depp non fosse la prima scelta di questo regista. Poi, in qualche maniera, facendo un provino, lavorandoci su, pensandoci, essendo una delle star mondiali del 2010, una delle star più ambite, ecco che la scelta è ricaduta proprio su Johnny Depp. Inoltre, se noi andiamo a guardare il guardaroba di Angelina Jolie, è composto da abiti di alta moda, tutti gioielli esclusivi, e questo ha contribuito a rafforzare l'immagine molto elegante, molto sofisticata di questo personaggio. Quindi grande attenzione all'ambientazione, ma anche ai costumi, insieme a tutti quanti gli effetti, per questo film che ci inganna, potremmo dire, dall'inizio alla fine. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, la prossima parleremo del successo in successo, della colonna sonora, insomma abbiamo ancora delle informazioni da raccontare. Buona serata a tutti, a presto, appuntamento sempre a partire dalle ore 20:30 a sabato. Ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Sconti fino al 50%? Ah, eh oh, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da e oh, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello. Eppure quello del vicino.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare.

0: su Deghi.it.
1: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
2: E Deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi Deghi cucinare per 16.
1: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
0: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
5: State ascoltando Zona Cinema.

Renato da Barroni, 29 settembre, acqua azzurra, acqua chiara, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai in questa state serata, insieme a me, Elisa, Zona Cinema. Questa è la trasmissione, ci stiamo occupando di un film meraviglioso che è uscito nel 2010, uno di quelli che ha sbancato alla botteghina, ne parleremo proprio in questa puntata, ed è The Tourist, con due artisti d'eccezione, ovvero troviamo Angelina Jolie e Johnny Depp. È un film particolare perché ha la capacità di unire degli elementi completamente diversi. Da una parte troviamo il thriller internazionale con questi agenti segreti, criminali, i colpi di scena fino alla fine, e dall'altra invece una storia bella, romantica, che si sviluppa gradualmente tra i due protagonisti, tra i due personaggi. È un film che punta molto sull'eleganza delle immagini, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, ovvero il film è stato girato a Venezia e in parte, una piccola parte, anche a Parigi per qualche scena. E poi c'è il carisma di questi due attori che si sono trovati subito bene alla lavorare, e questo offre uno spettacolo molto bello, ricco di suspense. Il mistero che circonda l'identità di alcuni personaggi poi accompagna lo spettatore, e questo sicuramente è una delle chiavi di lettura che hanno portato al successo di questo lungometraggio. Fra pochissimo parleremo della colonna sonora, elemento importantissimo, e poi del

Patrizia Ciccarelli con Grazie Mix su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando del film The Tourist, film davvero molto interessante per diversi punti di vista. La colonna sonora fa sempre il 50% di un film, è stata composta da un autore che abbiamo incontrato più volte, James Newton Howard, autore di tantissime colonne sonore, musiche per il cinema. Le sue composizioni accompagnano sempre perfettamente tutta l'atmosfera, sia quella romantica sia quella avventurosa di questa storia particolare, e quindi ci sono dei momenti molto delicati e ci sono dei passaggi molto più intensi, molto più dinamici. Le musiche quindi valorizzano quelle che sono le ambientazioni, principalmente si svolge tutto a Venezia, dove è stato girato questo film, anche se qualche scena è stata girata invece a Parigi, e questo contribuisce comunque a creare il fascino elegante che caratterizza l'intero lungometraggio. Quindi diciamo che anche la colonna sonora dà manforte a questa realizzazione. Ma com'è andata a livello di botteghina? Un film che ha riscosso successo oppure no? Lo scoprirete fra pochissimo. Intanto Silvia Cecconi e i Ballaonda, la voce è quella di Silvia, con Dentro e Fuori.

Gigio Valentino con La macchinetta, ultime battute per quanto riguarda il nostro film The Tourist, uscito nel 2010. Abbiamo raccontato tantissimi aspetti, dalla trama e retroscena fino ad arrivare alla musica, e adesso è il momento dell'uscita di questo film. The Tourist ha ottenuto risultati positivi da parte della critica e anche da parte del botteghino internazionale, perché ha incassato oltre 270 milioni di dollari in tutto il mondo. È un film che ha ricevuto recensioni anche un po' contrastanti, nel senso che alcuni critici hanno apprezzato chiaramente l'alchimia, il lavoro che è stato fatto da Johnny Depp e Angelina Jolie, la bellezza delle location, altri invece hanno giudicato la trama poco convincente. Però è un film che ha convinto il pubblico, questo è poco ma sicuro. Sarà per la presenza degli attori, sarà per la storia misteriosa, è un film di suspense, l'abbiamo detto più volte. Nonostante questo, diciamo che il film ha conquistato una vasta popolarità presso il pubblico, ha ottenuto anche diverse candidature, premi cinematografici, quindi è un film che è andato bene nel 2010, si è confermato uno dei thriller romantici più conosciuti e più apprezzati in ogni caso degli anni 2000. È uscito nel 2010, diciamo che è uno di quei film che si riguarda sempre e volentieri. Fatelo anche voi, questo è un piccolo consiglio per un fine settimana davanti alla televisione, perché no, lo trovate sicuramente anche in sulle diverse piattaforme online, se avete qualcuno che vi può dare una mano chiaramente con la televisione. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata e della nostra settimana. La prossima settimana un film completamente diverso, che Mangia prega ama, con, se non sbaglio, Julia Roberts, altra attrice meravigliosa. Vi saluto, vi auguro una buona serata. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: L'inflazione sta...

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
3: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
7: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
6: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
7: Prenota subito una prova.
6: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza. Parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone. Farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: È 1:59.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Sorriso.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.